0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
12: Sono le 2:04.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila. La mia richiesta è Strega Comanda di Francesca Michielin. Se fosse già passata una di Ali. Grazie.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Erika e Roberto e vorremmo ascoltare una canzone a tua scelta di Lenny Kravitz. Buonanotte.

0: Sport!
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao ragazzi, volevo dedicare Parlar d'amore di Seif e Brescia a mia moglie Martina. Grazie, ciao da Federico da Ivrea.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Anna, Chiara, Luca, Olga e Gabri. Stiamo andando a casa. Vorremmo ascoltare Scelte Stupide di Fedez e Clara.

i vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonasera Radio Manila. Vorrei richiedere la canzone Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano e dedicarla alla mia ex perché l'ho fatta soffrire e gli vorrei chiedere scusa.

Ciao Radio Manila, sono Roby da Cuneo, vorrei ascoltare Kill the DJ dei Green Day, grazie mille. Buonanotte. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Vincenzo e vorrei ascoltare Zombie Lady di Damiano David, se non fosse possibile mi metti una canzone di Gigi D'Agostino. Ciao tutti.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, ciao a tutti, sono Paolo da Biella. Parlo piano perché qui il condominio dorme ancora, ovviamente. Mi sono svegliato presto per accompagnare mia mamma alla messa notturna che c'è una volta all'anno qua su per le valli a Biella. E per rimanere in tema, mi metti per favore Madonna con Danzeteria. La dedico a te, a tutti gli ascoltatori, a tutti quelli che stanno dormendo o a tutti quelli che si stanno svegliando. E allora chi non ascolta Radio Manila e che muovere, ciao ciao ciao ciao ciao.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Dimmi che di Lortex, vorrei anche salutare il mio collega Franco. Un abbraccio forte a voi. Ciao a tutti da Savino.
1: Ciao, sono Lortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonanotte Radio Manila, siamo Betty e Gisella da Romagnano. Ci puoi mettere Yakuza di Sfera e basta. Grazie mille.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.

0: i vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Dario e Michele e vorremmo ascoltare Wo, Mandy Pedrigu. Buona settimana a tutti i manilosi.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Giorgina e sto rientrando a casa da una lunga serata. Fammi ascoltare Maledetta rabbia di Blanco, grazie mille.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Alberto da Gallarate. Vi posso chiedere immensamente di Laura Pausini, da dedicare alla mia amica Anna, anche lei sveglia, che vi sta ascoltando in radio. Grazie.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao signorina 9001, mi metteresti quando una stella di Giorgia? Grazie, la dedico al mio Nick che mi ascolta dai cieli. Baci, Artesia.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Claudio da San Giusto Canavese e vorrei ascoltare Luis Capaldi con Survivor. Buona serata a tutti i manilosi.

0: Radio Manila, la radio che te le suona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Freddy da Bra. Finalmente si va in ferie destinazione Salento. Saluto mia moglie che sta guidando. Volevo ascoltare Filo Rosso di Alfa. Grazie.
1: Ciao, sono Alfa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Dimmi perché.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Radio Manila. Nuovo singolo.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Daniele da Cuneo. Vorrei richiedere Five Hour Dream di Alex Warren. Grazie mille.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Mari, mi metti cuore rotto di Tiziano Ferro. Grazie e buona serata a tutti i manilosi.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
2: Avevo

0: out!
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Ciao Radio Manila, siamo Violet, Grace e Walter. Vorremmo ascoltare Anna con White Girl What Do oppure Monchari Dircomi e Sfera. Grazie e buonanotte. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Edoa, Giusy e Isa, stiamo andando a settimo. Volevamo chiederti se potevi farci ascoltare Partenope di Serena Brancale.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Callum Scott con You Are The Reason. Ti ringrazio, ti mando un bacio. Saluto tutti i manilosi. Un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, Artesia e Eleonora. Saluto Gianni, Lino, Marco, Walter di Sommariva, Walter di None e le famiglie. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie. Buona giornata a tutti.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Simona insieme a
2: Marco,
3: Luca,
4: Matilde
1: e volevamo ascoltare Quando sarei morto di J-Ax.
2: E se non ascolti Radio Manila sei game over.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, a te e a tutti i manilosi. Vorrei ascoltare i Rolling Stones con Jealous Lover e dedicarla a mio marito Stefano, da Loretta da Busto Arsizio.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, potreste mettere bolle di sapone replay di Vasco Rossi? Sono Ernesto D'Amati, grazie.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, siamo Gianni ed Eleonora dal Lago Maggiore. Vorremmo ascoltare Mirituffo nella notte, grazie e buonanotte. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Alex e Massimo da Caselle, volevamo ascoltare In Your Eyes di One Republic e salutare i nostri amici Mauro e Ilaria.

vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Veronica da Cafase. Volevo ascoltare Scialla di LDA e augurare a tutti buone vacanze.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
12: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 5 e 2 minuti.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: turn the speakers up.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon mercoledì a tutti. Ben ritrovati in questo nuovo giorno d'estate e di agosto. Andremo avanti fino alle 7 anche questa mattina. Voi inviate il vostro messaggio al 338 50 38 908. Sentiamo qual è la prossima richiesta.
2: Buongiorno signorina, buongiorno Radio Manila. Come stai? Tutto bene? Signorina, senti, stamattina vorrei chiederti la canzone Chi fermerà la musica, che la dedichiamo a tutti i manilosi, e se non ci fosse, e amico è. Niente, volevo salutare tutti i miei carissimi amici, tutti quelli che ascoltano la radio, e le saluto vita Margherita Grande Tromba, Disco Volante, di Nottana a te, Giovanni Prati Carmagnola, Vatti su Maria Bosco. Salutiamo Giacomo di Feveragno e tutti quanti i manilosi. Che dire, chi lo ascolta Radio Marina è sempre un super rimover. Ciao da Elsa, non è Panatera. Buona giornata a tutti.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buongiorno Manila, metteresti se possibile Flowers di Miley Cyrus? Buona giornata a tutti. Maurizio da Domodossola. We were good.

Buongiorno Radio Manila, sono Margherita di Santena. Questa mattina, mentre vado al lavoro, se possibile mi piacerebbe ascoltare La Gozadera di Gente de Zona. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Daniela, a Lino, ai panetteri di Nonna, Gianni di Caramagnola, a Walter di Sommariva, a tutte le persone che mi vogliono bene, un bacione grande grande a te, e chi non ascolta Radio Manila è un game over, ciao!

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Cecilia. Vorrei dedicare a Umberto nient'altro che Noi degli 883. Grazie.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno signorina 9001, sono Lela da Carmagnone e sto dando lavoro. Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere a chiedere lavoro con Innocenti Giovani. La dedico a tutti i marinosi in ascolto, soprattutto Samantha, Fabio, Ahmed e a Marco. Un bacio e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buongiorno Radio Manila, sono Noemi. Vorrei ascoltare Prima Donna Like Me dei The Strats. Grazie.

Ciao Radio Manila, sono Valerio, vorrei sentire Danza Cotugno e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, buone vacanze!

0: Ionix.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buongiorno Radio Manila, gentilmente mi fate ascoltare a cena dai suoi DM Ischila e DJ Ax, grazie. Ciao da Enzo.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6:02.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Radio Manila. Nuovo singolo.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Nilda Benevagena. Mi faresti sentire oggi Gabri Ponte, che ne sei 2000 o l'Italia, ok? E grazie mille, che non ascolta Radio Manila, è un game over.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, Marco della pasticceria di Canelli. Questa mattina avrei piacere di fare un saluto ai panettieri di None, dargli un bentornato, un buon lavoro e ascoltare Sapore di Sale e Sapore di Mare. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila Box.
1: Estate con noi.
2: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Alessandro. Volevo chiedere se era possibile mettere un pezzo di Simba La Rurur.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Vanila, io sto tornando a casa dopo il turno di notte e finalmente si può andare a dormire sperando che non faccia troppo caldo. Senti, per cortesia, mi metteresti Paradise City dei Guns N' Roses? Ti ringrazio, auguro una buona giornata a te, a tutti i manilosi e a chi non ascolta Radio Manila. Game over, ciao dalla Manu Bonbon.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria Reale. Volevo ascoltare una canzone di Renato Zero, Spiagge, la dedico a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Radio Manila, estate!

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiornissimo signorina, questa mattina nel viaggio ti chiederei se mi fai ascoltare Casa mia casa tua di Gali, e saluto Paolo dell'officina di Alpignano, Osvaldino, Gigi il camionaro, Cristina di Torino, Virginia del Cristal di Sant'Albano Altura. E niente, chi non ascolta Radio Manile Game Over, sono Giacomo di Feveragno, un abbraccio.
2: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Milano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Buongiorno Radio Manila, Tonino Disco Volante 2 di Collegno, attualmente in Piacenza, direzione Brescia. Volevo chiederti se è possibile ascoltare una canzone di David Guetta, Mettila te a tua scelta, una bella che mi sveglia un pochettino. Salutando a tutti gli amici e parenti che ascoltano questa stupenda radio, mando un saluto a Daniela Di Saluzzo, a Vita, a mia moglie Maria e a tutti coloro che ascoltano la radio. E chi non ascolta Radio Manila...

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, siamo alla fine del nostro appuntamento. Vi lascio con Alice D'Amico, carico a mille. Vi auguro una buona giornata e ascoltiamo ancora una richiesta.
2: Buongiorno signorina 9001, ciao, sono Paolo Alpignano. Ti volevo chiedere questa mattina la canzone qui per l'officina degli Scorpions, Wild of Change. Salutiamo Daniela Saluzzo, Giacomo di Poveragno, Cristina di Torino e Laura di Collegno e anche Maria di Collegno. Un abbraccio a tutti, buon mercoledì. Chi non ascolta le domande è un super super. Game over, ciao.
0: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Rocks, l'estate su Manila.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 7.
4: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
5: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
4: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
5: Così mamma è felice e io di più.
6: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
7: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Could you come a little closer?
1: Oggi siamo rock, anche io, e ballo sui social questa mattina. Beh, no, ho pubblicato già la follia. Buongiorno, possiamo andare con la sigla? 7:11 insieme, andiamo, sigla.

0: Radio Manila.
1: Con sto caldo siamo tutti svegli, vero? Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, la nostra Liguria e tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Buongiorno, questo è il Manila Box Breakfast, ho spostato, allungato. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina.

0: Certo, sarebbe bello sotto la mia danza di questa mattina sui social vedessi altre danze, che so, no? Mandatemi i vostri video anche voi come risposta. Beh, che c'è? Stamattina con la tarantella in testa, avanti!
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, si muore di caldo, chi non ascolterà rimanere game over. Io non ce la posso fare. Stella, Stella.
0: Ma Stella, dobbiamo farcela, dobbiamo resistere. Tu, dai, comunque c'era anche un po' di vento, venticello ieri sera. È durato un po'.

0: capito che cosa abbiamo tirato fuori per la nostra stella questa mattina? Abbiamo tirato fuori Free Alternative. Su Radio Manila, buongiorno. Ah, meno male che sono andato un po' giù nei messaggi, perché c'era la nostra Romance che non si ricordava che io iniziassi poi alle 7, vero?
1: Buongiorno Alice, sono la Romance. Per favore, mi puoi far ascoltare Grande Amore del Volo? Lo volevo dedicare alle sorelle Medulla. Buon mercoledì a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un ciao dalla Romance.
0: Ciao Romance, vedi che l'ho trovato il messaggio, l'ascoltiamo adesso.

0: bello questo acuto, fallo, fallo. Il grande amore, il volo sulla tua maniera. Attenzione, devo salutare Daniela, Santa e Giada da Rivoli. Scrivono: buongiorno, vorremmo ascoltare Certe donne Ligabue. Chi non ascolta la mia è game over. Tra poco arriva Certe donne brillano.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi?
8: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Fragosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Fragosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: da un po'.
1: Ligabue con certe donne brillano. Com'è andata la nottata, manilose, manelosi? È andata bene? Avete dormito come dei bambini? Sì? Ciao De Manina, sono Alessandro da Torino. Volevo chiedervi se potete mettere Swag Music di Artify. Grazie mille, chi ascolta De Manina, Game Over. L'ascoltiamo subito.

Top Music su Radio 1725. No, a me fa ridere perché l'intelligenza artificiale ma cambia i connotati, cambia, cioè fa quello che vuole. Ma è proprio quello forse che mi fa ridere, no? Di quando faccio i video la mattina. Ciao Radio Manina, potete farmi sentire My Immortal degli Evanescence? Grazie. Firmato Fra. Bella. Chiudiamo gli occhi. No, no, no, se state guidando, no.

0: My Mortal Evanescence su Radio Manina. Sentiamo chi abbiamo al 338 50 38 908.
1: Ma buongiorno Alice, buongiorno Manilosi, di nuovo Gigi Camionaro, di nuovo avanti indietro in Liguria. Alice, mi è venuta in mente una canzone, spero che ce l'hai in playlist, che rappresenta un po' quello che faccio io, su e giù, su e giù. Te la ricordi dei Vernice?
0: Sì.
1: E se non è possibile, fai tu. Dai, chi non ascolta Radio Manila è Game Over, un saluto a tutti quelli che mi conoscono, Cristina da Torino e Giacomo da Peveragno.
0: Gigi, sì, ce l'ho la canzone, però mi sa che forse non era questo l'intento.

0: no, mi scrivono, sì Alice, voleva proprio dire questo, su e giù tra Piemonte e Liguria. No, ma non lo so se è vernice, ho scritto questa canzone, questo titolo per quello. No, si scherza Gigi naturalmente. Buongiorno Manila, sono Mirko nel furgone, ancora a lavoro. Posso ascoltare a chi mi dice dei file? Chi non ascolta le manine, game over. I blu arrivano tra poco. Pronti a cantare la squarciagola?
1: Manila Boss, estate con noi.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli €89. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
12: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su Iliad.it.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: ragazzi, ho perso quasi la voce a cantare a Chi mi dice dei Blu, bellissima. Avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Roberto da Verzuolo.
0: Ciao Robby.
1: Questa mattina mi pare se ascoltare Belli da Matti di Stoccolma, per favore. Grazie mille, buona giornata a tutti, gran ascolto Radio Milan, super game over.
0: Ciao Robby, un abbraccio, eccolo qui Stoccolma, Belli.

0: c'è ancora del via.
1: Stoccolma, belli da matti su Radio Manila. Wow, chi c'è?
2: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Buona giornata a te, a tutti i manilosi. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica Linkin Park con In The End. La dedico a Paolo dell'Officina, a Gigi Camionaro e a tutti i manilosi in ascolto. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un bacio, ciao.
1: Ciao, ciao Cristina, arriva tra poco
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Che occasione all'Autofrancia.
7: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
6: Autofrancia.
7: Scopri di più su autofrancia.it.
8: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
9: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
10: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
11: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, nel Manila Box.
14: Manila Box, con Alice D'Amico.

fino all'ultima nota. Linkin Park in the end su Manila, nel Manila Box Breakfast spostato allungato oggi insieme come tutta la settimana sino alle 11, dalle 7 alle 11. 338 50 38 908 il numero mistico magico artico.

Leoni su Radio Manila. Devo salutare Ilaria, che scrive: ciao Radio Manila, vorrei sentire la canzone d'amore di Jolier, grazie, la dedico a Marco. Intanto io saluto tutte le manilose, i manilosi che sono collegati al nostro streaming già a quest'ora, sono tantissime, come diciamo sempre, probabilmente ci seguono anche dai luoghi di villeggiatura, chiamiamoli così. Brave, bravi.

0: Cavaliere, canzone d'amore. Allora adesso devo salutare il nostro Salvatore Boccaglieri che vuole una canzone degli anni 90. Fammi ballare Alice, caldo caldo, già al mattino presto hai ragione, chi non ascolta deve venire, game over. Abbiamo la nostra Maria che invece vuole Dr. Alban con It's My Life, con tantissimi bacioni. Un abbraccio, un bacio anche a te Maria. E abbiamo un altro messaggio? Sì, di testo? Ah no, un messaggio audio, sentiamo.
1: Alice, dormito bene bene, sì sì, 20 gradi la macchina questa mattina, stanotte il venticolino, aspiriamo che duri. Sono Giusy da Vercelli, sto andando a lavorare, vi ascolto come tutte le mattine. E questa mattina volevo richiedere se possibile Sweet Harmony di De Boulevard. Ti mando un grosso abbraccio a te, a tutti gli speaker di questa fantastica radio. Ricordo che chi non mi ascolta è game over. Comunque sì, sarei stata volentieri a letto. Bacioni da Giusy, ciao ciao.
0: Però secondo me Giusy c'è stato un attimo ieri alle 11, alle 23, dove c'era il vento, venticello, e lì sì che si stava bene, poi si è di nuovo fermato tutto. In ogni caso finiamo con Dr. Alban, It's My Life, e riprendiamo quindi l'inizio della seconda ora insieme questa mattina con Beloved.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 8:04.
6: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
7: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
11: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
12: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen. La crisi è stata rapidamente risolta al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27. Il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi, assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio. Ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale Piantedosi ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
10: La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi conquistando la quarta medaglia d'oro su 4 gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi nella pioggia di medaglie azzurre brilla la regina del fondo Ginevra Taddeucci. Sentiamo Jenny De Gaetano.
13: Parigi val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque quale miglior scenario per mettersi la corona di regina per Chiara Pelacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. Quarto oro su 4 gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri, quasi incredula la 24enne romana che tenterà nel sincro la manita.
14: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi, sono tanto soddisfatta.
13: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 km di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna. Ottimo bronzo Linda Caponi. E invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pelligra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
10: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
9: Manila News.

Sweet Harmony su Radio Mania per iniziare la seconda ora insieme oggi, insieme sino alle 11. Leggo il messaggio, questa volta non è un messaggio di testo, giunto al 338 50 38 908. No, non mi fate scherzi, per favore. No, ve lo dico, non mi fate scherzi, perché non ho voglia di stare lì poi a litigare, cioè, per favore. Non voglio sentire robe strane. Vai, leggi un messaggio. Ok, Alice, mi puoi aiutare? 12 verticale, 7 lettere, è una serie di potenti onde marine provocate dallo spostamento improvviso e rapido di una grande massa d'acqua. Il termine deriva dal giapponese. Vabbè, tsunami. No, ho detto tsunami. No, ma per favore!

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sono DJ esaltato. Oh no, il jingle no.
2: Stuck in the days,

0: Ce l'ho fatta, mi sono liberato, mannaggia, mi hanno chiuso dentro il box. Ma si può? Ma cos'è passata? Ah, è passato veramente tsunami, no? Non ditemi che è passato tsunami. Radio Maina, sono Federica, vorrei ascoltare Shakira con Dai Dai e salutare le colleghe della Magit e Marina della Simag, che io purtroppo sono a casa perché mi sono fatta male una caviglia. Aia, che ne ascolto Radio Maina, Game Over. Beh, stai con noi, ascoltiamo Shakira insieme e un po' vedrai che il dolore svanisce.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
6: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
7: Non lontano da Torino, in Val Chiusella, c'è un delizioso paesino di montagna chiamato Rueglio, in cui ogni anno, per un'intera notte, i giovani in cerca di moglie giungevano nelle stalle, accompagnati da suonatori e cantori, per corteggiare le ragazze. Era la notte delle Builè, una festa che coinvolge tutto il paese e che quest'anno si rievoca l'8 agosto dalle 19:30 all'alba. Ti aspettiamo a Rueglio per immergerti in una tradizione popolare unica, fatta di cortili addobbati, musiche, piatti e costumi tipici. Per info 335 789 79 98.
8: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Tira Burner Boy. Allora, avete visto in questi giorni girava, ma anche sugli organi ufficiali di stampa, il video della Jennifer Lopez di J-Lo a Venezia, che aveva un po' rifatto il video di Like a Virgin di Madonna, perché era a Venezia. L'avete visto? Avanti.
1: Mamma mia, stamattina molto meglio, dai, è fresco, speriamo. Vabbè, che duri. Alice, questa mattina gentilmente mi puoi mettere la canzone di Madonna Like a Virgin? Voglio tornare indietro nel tempo, grazie. Chi non ascolta Radio Manina, un super game over, da Laura di Collegno, un baci baci.
0: Di la verità, Lauretta, vero che è per quello?
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Siamo tornati indietro fino al 1900, indovinate un po', rifatti 4, ma sempre in quell'anno andiamo. Devo salutare Monica che scrive: ciao Alice, buongiorno, stamattina mi faresti sentire Se non è già passata, la testa gira, per dare un po' di ritmo a questa giornata. Ma certo, intanto io vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Siamo già accaldati tutti alle 8:27, mannaggia. Ma è vero che dobbiamo resistere?

0: Kill con La testa gira, questo ormai è un singolo super estivo, questo mi sa che è il tormentone di quest'anno, eh. Ciao, sono Tiziana della provincia di Cuneo, stamattina vorrei sentire se è possibile Jackie e Vampiri di Gerardina Trovato. Qui sotto serra si muore già di caldo, che ne ascolto da me è Game Over. La nostra Tiziana lavora sotto le serre e non è l'unica, però ragazzi, c'è già un'oppressione qua di aria.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e buon mercoledì 5 agosto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce invitiamo alla prudenza per un incidente tra gli svincoli Meina e Carpugnino in direzione Gravellona. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Vi ricordiamo quindi che per lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia è chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto per i veicoli in direzione Bardonecchia. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Gerardina ha trovato con Jackie e Vampiri nel Manila Box Breakfast questa mattina.
1: Ciao, quanti? Siamo Roberto e Luca di Sommaria Perno.
0: Ciao.
1: Vorremmo ascoltare una canzone di Vasco, una qualsiasi, e vorrei anche salutare il mio coscritto Roby di Sommaria Perno.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Beh, allora ascoltiamoci Bolle di Sapone Replay, l'ultimo singolo di Vasco.

0: sapore. Allora, Vasco Rossi, vorrei sapere il replay alle 8:39, quasi 40. Vado in ordine cronologico. Ciao, potrei ascoltare O Maria degli articolo 31, la dedico a Valentina dicendole di tenere duro, le ferie sono vicine. Grazie, Eliana. Ma se non mi ricordo male, abbiamo un messaggio.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti. Giuseppe, mi auguro buon mercoledì col caldo di nuovo. C'è il sole. Io vado a lavorare anche oggi pomeriggio. Io volevo sentire Tranchi Fanchi di Artico 31, salutare Gisangela, Graziella e tutti quei meravigliosi belli che ti ascoltano tutti i giorni, tutte le mattine, e ricordo a tutti che sono ascoltati al magnifico Alex, siete capiti anche di muovere. Yeppa, ma
0: Bettino, ciao, ciao Bettino. Sai che all'inizio pensavo dicessi allora oggi, anche oggi

0: Chi è che devo salutare io? Devo salutare Jessy, vero? Perché Jessy dice: potrei ascoltare Femmina, per favore, grazie, buona giornata a tutti i manilosi. È il nuovo singolo di Delia che arriva tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
7: Info 338 22 98 731. E comprorodoro.it.
8: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto, dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

del mio video di questa mattina sui social, da questa, dall'ultimo singolo di Delia, Femmina, scritto con la I, Femmina. Ciao, siamo le Cuggi, pronte per la montagna. Ci potresti mettere Anna di Alfa? Se non è disponibile, un'altra di Alfa. Grazie, che ascolta Radio Manile, Game Over. Ci spostiamo l'estate dell'anno scorso con Alfa featuring Manu Chao, A me mi piace.

Alfa e Manu Chao insieme l'anno scorso. Questa canzone fece un grandissimo successo. Ciao Alice, un saluto a tutti voi. Sto sperando che non faccia troppo caldo oggi. Vorrei dedicare a mio figlio Stefano, a mia figlia Marina, l'ultima canzone di Sanremo di J-Ax. Un bacio a tutti che ascolta maniera Game Over, Maria di Gargallo. Allora, non sei l'unica a voler ascoltare J-Ax. Ciao Alice, siamo Beatrice e Daniele in partenza per il mare e per qualche giorno di relax. Ti volevamo chiedere se potevi mettere intro di J-Ax e chi non ascolta The Millennium Game Over e si becca il viaggio in macchina senza aria condizionata addirittura. Vabbè, cosa facciamo? Andiamo con Italia Starter Pack? Beh, allora buongiorno e giorni di

0: J-Ax con Italia Starter Pack, sono già le 8.55, vola il tempo su Radio Manina, ha voglia se sta volando. Buongiorno Radio Manina, sono Christian da Monforte Alba, scusate, mi metti pusito che reel di Hevia, chi lo ascolta Radio Manina è Game Over. Ah, torniamo nel 1900 Taratiffi 8, ciao Christian.
1: Io ascolto Radio Manila, Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Comunque anche questa ci fece due. Beh, no, nel senso, fu suonata tantissimo all'epoca, era ovunque, quasi come The Final Count degli Europe alla fine degli anni 80.
1: Ciao Alice, da Giorgio Camenista di Volpiano.
0: Ciao.
1: Sto tornando dalla Liguria e meno due alla partenza per stavolta per le vacanze, zona Salento, 3 settimane per poi ripartire. Ammazza. Di nuovo la grande col lavoro. E volevo, se possibile, ascoltare Children di Robert Miles, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Saluto a tutti.
0: Ciao, un abbraccio. Ma senti, io vi devo chiedere una cosa. Allora, se qualcuno ha voglia di spiegarmi che cosa fate voi 3 settimane in un posto. No, per sapere, no, è proprio una roba, una mia curiosità. Intanto ci fermiamo perché abbiamo le news. Ok, torniamo con la canzone bellissima di Robert Miles, Children, richiesta dal nostro maninoso che sta per andare in vacanza. Rimanete qui appiccicati.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Radio Manila. Radio Manila.
9: Ora esatta. Sono le 9:02.
10: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
11: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
10: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
11: Così mamma è felice e io di più.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici nel contesto della guerra nel Golfo. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente statunitense Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Secondo alcuni funzionari regionali citati da Associated Press, in base all'accordo in via di definizione, le navi entrerebbero nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e uscirebbero attraverso una linea di navigazione controllata dall'Oman, con il pagamento di tariffe per i servizi di sicurezza e di tutela dell'ambiente marittimo. Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha utilizzato missili balistici. Il bilancio è ancora provvisorio, è di almeno 15 morti e di decine di feriti. Colpite anche le regioni circostanti la capitale ucraina. Intanto, con la morte di uno dei bambini rimasti feriti, sale ad 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. Dall'UNICEF appello ad entrambe le parti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate un po' di spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Facciamo la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, il commento della Premier Meloni. In chiusura agli europei di nuoto, poker d'oro per Chiara Pellacani che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. Oro di Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo, bronzo di Linda Caponi. Tra gli uomini quarto Gregorio Paltrinieri, oggi in acqua nella 5 km. Completano la festa azzurra un argento e un altro bronzo. L'informazione torna più tardi.
13: Manila News.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

Vabbè ragazzi, però iniziare la terza ora insieme, eh? Sì? È fantastico, con il Children, Robert Miles. 338 50 38 908. Non scendete dal cubo portatile però, perché al numero è arrivato un messaggio di testo. Ciao Manilosi, ci diamo un po' le cariche. Buongiorno, se mi fareste ascoltare Che ne sanno, ma Che ne sanno i 2000. Grazie Alice, un bacione da Linda. Chi non ascolta i 2000? Game over. Firmato Linda. Ma perché un po' game over? Chi non ascolta i 2000 è game over.

0: fate entrare a questo punto, dai, avanti.
1: Ciao, sono Alessandro da Asti e volevo dedicare Benvenuto di Laura Pausini alla mia collega Giorgia, che è la manilosa più manilosa che conosco, vi segue da anni, sempre solo voi in radio.
0: Brava!
1: E per festeggiare, questo è il nostro ultimo giorno di lavoro, domani siamo in ferie e quindi benvenuto di Laura Pausini per, come augurio e per iniziare le nostre ferie. Ciao a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao, quindi sono arrivate le ferie!

0: benvenuto su Radio Manila, Manila Box Breakfast spostato e allungato. Radio Manila, sono Giada. Mi piacerebbe sentire, se possibile, Bad di Michael Jackson oppure Thriller. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Sentiamo che cosa ha scelto la signorina tra poco. Ciao Giada.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Ruggine Piemontese vi aspetta al primo raduno Trattori d'Epoca, 8 e 9 agosto a Borgata Perello, Aramengo, Asti. 2 giorni di festa, divertimento, street food e la trebbiatura del grano come una volta, aperta a tutti i trattori d'epoca. Aratura notturna all'8 e diurna al 9. Primo raduno Trattori d'Epoca. Partecipa anche tu. Info sulle pagine Facebook e Instagram di Ruggine Piemontese, con il sostegno di Street Food La Banda dei Maslé, Aura Costruzioni e Ian Antuoni Impianti.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: L'abbiamo messa in loop? Ah, non si può, non si, ancora, dopo tantissimi anni, niente, non riesco a convincere di mettere una canzone come Bad di Michael Jackson in loop. Vabbè, però l'abbiamo ascoltata, ci siamo mossi al tempo di questa canzone straordinaria. 338 50 38 908, avanti.
1: Ciao Radio Manina, siamo Fabio
2: e Fabiana
3: e Antonella.
1: Stiamo andando a Ondaland. Ci faresti ascoltare un brano di Robbie Williams? E chi non ascolta?
0: E speriamo che l'acqua sia freschetta, così vi rinfrescate. Let

Williams, abbiamo scelto Let Me Entertain You, Robbie Williams, Radio Manila. Buongiorno a tutti, posso ascoltare Occidentali Scarma così mi carico prima del prelievo? Grazie, chi ascolta Radio Manila, Game Over, firmato Veronica. Dai, allora la cantiamo.

0: ma cantata naturalmente a squarciagola. Salutiamo il nostro Francesco che è sempre con noi. Ragazzi, mi ricordo quell'anno in cui vinse, mamma mia che anno straordinario a Sanremo. Buongiorno a tutti, sono Marta Daumegne e oggi mi piacerebbe ascoltare Music for a Sushi Restaurant. Saluto tutti i miei clienti, le mie colleghe del Bar President che non sono game over perché vi ascoltano tutti i giorni per colpa mia. Ma no, devono ascoltarci, non per colpa tua. Ci fermiamo la viabilità e torniamo con Harry Styles.
1: Manila Box, estate con noi. Spot.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono possibili rallentamenti tra Meina e Carpugnino verso Gravellona Toce. Ci occupiamo della provincia di Asti per informarvi che per lavori è prevista la chiusura della provinciale 25 di Valle Bormida tra Monastero Bormida e Bubbio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: di sorpresa, mi fate partire una canzone a sorpresa, mannaggia, no, ma sentiamo l'audiomessaggio, avanti.
1: Ciao Radio Maria, io sono Chicca, io sono Nina, io sono Laura e stiamo andando per Ticcaglia Carrù a farci un bel bagno fresco
2: e vorremmo ascoltare Dove e Quando di Benge Fede,
1: e chi non ascolta Radio Manila è un guest.

0: come nero. Vorrei dedicare a mia mamma a colori di Alessandra Amoroso. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ci ascoltiamo Vivere a colori. Un abbraccio.
2: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi,

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
5: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.
10: Il tuo messaggio al 338 50 38 908.
11: Io ascolto Radio Manila. Alice D'Amico is on the air.

Che botta, ragazzi! Ah, ma che sono i Bring Me the Horizon? La canzone Top 10 Series The Cried Blood. Ma questa l'ho scelta io perché la canzone richiesta da Adele non era naturalmente in programmazione, però insomma ti abbiamo fatto ascoltare Bring Me the Horizon. E Adele scrive: finalmente sono in direzione mare per un po' di vacanze con il mio fidanzato. Volevo chiederti canzone di Bring Me the Horizon.

Babban su Radio Manila, devo leggere. Ah sì sì. Ciao Alice, buongiorno Radio Manila. Qui la crew di montatori meccanici, sono loro. È mercoledì, siamo a metà settimana e ormai il weekend si intravede con il binocolo. Ci dedicate Believer dell'Imagine Dragons per darci carica. Un saluto a tutti quelli che sono già in officina, un cantiere e in trasporto.

0: Imagine Dragons con Believer 9:56. Sì, io ero rimasta alle 8. Chi c'è?
1: Buongiorno Radio Manila. Siamo Erika e Alessia d'Alesegno. Volevamo chiederti stamattina la canzone delle K-pop. O almeno questa è la richiesta della mia bimba. Quindi se hai la possibilità, fai tu che sai. Grazie mille, un abbraccio. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Beh, da K-pop, Timon Hunters, ci ascoltiamo How It's Done, le Untricks su Manila. Un bacio a tutti.

0: Now it's done, le Antrix, direttamente dai K-Pop di Antrix, beh, serie famosissima su quel canale che conosciamo tutti. Ciao, sono Buffalo da Cianischio. Metti fuori Pennies in my pocket di Emilio Estefan. Grazie mille che lo scopri le Game Over. Grazie mille, se non ci fosse va benissimo. I Modà con il sorriso in volto. Allora, dopo le news arrivano i Modà con quel sorriso in volto. Siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete al 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, sì, ma come avete anche sentito, quelli di testo funzionano alla grande. Rimanete appiccicati.
1: Radio Manila, estate.
2: Radio Manila. Radio Manila.
1: Ora esatta.
3: Sono le 10 e un minuto.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Sono almeno 17 i morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capaci di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti. Rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti sono esclusi dal negoziato. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. La richiesta iberica è arrivata dopo il vertice dei ministri dell'interno dei 27, in seguito alla dichiarazione del commissario europeo Brunner, secondo cui l'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Il provvedimento, che inizialmente non era stato inserito nell'ordine del giorno, è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli. Un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Iniziamo con i Modà, quel sorriso in volto, la quarta ora insieme, cari maniosi e cari malilosi, 338 50 38 908 per i vostri messaggi su un numero catartico artistico di Manila. Ma abbiamo già un audio messaggio? Sì, sentiamo.
1: Qua siamo in partenza da Bodio Lomnago, in quella della provincia di Varese, per Limone Piemonte.
0: Carichi,
1: come non mai abbiamo voglia di Beautiful Fix, di Batson Boone, e a Limone siamo tutti ben consapevoli che chi non ascolta Radio Manila
2: è game over!
0: Ah, bravissimi, mi piace un sacco questo messaggio. C'è anche Francesca che vuole ascoltare Benson Boone con un'altra canzone. Cosa facciamo? Andiamo con la prima?

0: I've got.
1: Beautiful Things, Benson Boone su Manila. Adesso devo salutare, attenzione, buongiorno Radio Manila, siamo Carpenteria Metallica Bianchi di Tornavento. Puoi metterci Wonderwall degli Oasis, grazie, che ascolta Radio Manila, Game Over. Ah, sono loro? Va bene, allora ascoltiamoci questa canzone straordinaria degli Oasis. Io devo salutare tutti coloro che sono collegati al nostro streaming, a quest'ora sono veramente tanti. Mi raccomando, quando ci mandate un messaggio, noi siamo curiosi in questo periodo di sapere da dove ci ascoltate, se siete in vacanza, all'estero, ditecelo, ditecelo. Intanto gli Oasis.

0: Wall, sono di Manila, 10:17. Ciao, sono Morena, vorrei ascoltare Lose My Breath o un'altra che potete degli Stray Kids e dedicarla a Noemi. Ciao, allora tra poco sentiamo quale canzone degli Stray Kids arriva. Ciao, un abbraccio.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Che occasione all'autostrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
7: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, nel Manila Box.
10: Manila Box, con Alice D'Amico.

In the Dark abbiamo scelto DJ Snake, Stray Kids su Radio Manila. Bella, ciao Alice, mi faresti ascoltare Iris dei Goo Goo Dolls? Ti chiedo, ascolta Radio Manila, no, chi non ascolta Radio Manila, game over. Un abbraccio, Stefano da Cuneo. Ciao Stefano, un abbraccio a te.

oggi spostato, allungato come tutta la settimana, e quindi siamo insieme ancora l'ultima mezz'ora, è volato il tempo questa mattina. Buongiorno Radio Maniera, buongiorno a tutti. Questa mattina vorrei ascoltare la costiera amalfitana di Rovazzi, Nino D'Angelo, e dedicarla a tutti quelli che mi conoscono in ascolto. Chi non ascolta Radio Maniera, Game Over, da Loredana di Borgomanero. Un abbraccio, baci baci a te, l'ascoltiamo subito.

0: La costiera amalfitana, vabbè, importante la costiera, magari, un bel viaggetto lì lo farei molto volentieri. Ciao Radio Manila, sono Alessia, vorrei tornare all'estate del Dufriti 8, avevo 18 anni e sembrava che avessi il mondo in mano, una leggerezza nel cuore che era spettacolare. Vorrei piombare in quel momento e ascoltare la canzone Infinity. Ricordo che in macchina avevamo musica alta, finestrini giù e tante risate con il mio migliore amico che ora non c'è più. Mannaggia, ma infatti quella canzone lì, il titolo è proprio Infinity Dufriti 8.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 1008, ovvero Chicane 8, Dufritti 8 in pratica.
1: Ciao Manina, sono Ambra. Oggi devo andare in piscina e voglio ascoltare You Are Not Alone di Michael Jackson. E chi non ha ascoltato You Are in Game Over,
0: che è passato da poco. Però in allo stesso modo saluto anche Tata, Nico e Alice che vogliono ascoltare Beat It di Michael Jackson. Un abbraccio anche a voi, ma è passato da poco. Avanti.
2: Buongiorno Federico, sono Enzo di Asti. Volevo richiedere la canzone Se non è passata, Sal da Vinci, Per sempre sì. La volevo dedicare a mia nipote che sabato si sposa e fagli tanti auguri di cuore, visto che non la può vedere la mamma che non c'è più. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Sì, sì, poi Enzo mi ha riscritto, mi ha detto scusa, ti ho chiamato Federico. Un abbraccio Enzo, un abbraccio a tutti voi. Dopo la viabilità arriva Sal da Vinci.
3: Manila Box, estate con noi. Sport.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati Paoletto e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Ci occupiamo quindi del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso, con attese previste di circa un'ora, in direzione del territorio italiano. Ci occupiamo infine della provincia Verbano-Cusio-Ostola per segnalare che per lavori la provinciale 66 è chiusa in corrispondenza del comune di Calasca-Castiglione in fascia oraria 8-17:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

Sì. Sempre sì, Sal da Vinci, dai che c'è Nicole, giusto? Che vuole ascoltare una canzone di Olly che scegliamo noi, a nostra scelta. E oggi ho scelto Quei ricordi là, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Olly.

0: Ciao,
1: sono Alessio e ciao, Alessio. Vuoi ascoltare canzone di Roquant e Noemi Omar. Grazie e chi non ascolterà domani è un game over. Ciao.
0: Ciao, anche con questo torniamo al Dufritti 25, Alessio. Bravo. Omar, Roquant, Noemi.

0: Ma bellissima, ci ha accompagnato l'anno scorso per parecchi mesi. Ciao Radio Manina, sono Emanuela da Camburzano. Vorrei ascoltare Legendary Lovers di Katy Perry, grazie. Purtroppo non è un singolo radio, posso farti ascoltare l'ultimo così non ti lascio mani vuote? Watch It Burn, tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti, sono Rocchino, Rocco Hunt, e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Che occasione all'Autofrancia.
5: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
4: Autofrancia.
5: Scopri di più su autofrancia.it.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Siamo aperti anche ad agosto.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto, dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

Katy Perry con Watch It Burn su Radio Manila, nel Manila Box Breakfast, che è quasi giunto in chiusura anche oggi. Radio Manila, siamo Viola, Veronica e Rebecca da Pinasca, stiamo andando al mare per accompagnarci durante il viaggio, poi far sentire meno male che c'è il mare di Olli, grazie. Allora, prima di tutto non è un singolo radio di Olli, e Olli sicuramente l'avrete sentito da poco, ricordatevi che questo non è un singolo. Saluto anche Leonardo che vuole ascoltare Michael Jackson, ma dobbiamo ancora aspettare un po' per Michael Jackson. Ciao Radio Manila, sono Naike da Torino e vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna, o se non è possibile, certo che è possibile, L'universo tra noi di Max Pezzali.

0: Anna su Radio Manila, sentiamo, avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Monica da Brandizzo. Ultimi due giorni di lavoro e poi ferie, e vorrei ascoltare Nothing Has Matter dei Metallica e dedicarla a tutti quelli che stanno per finire di lavorare, quelli che sono già in ferie e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio,
0: ciao.

0: c'è il mio Davidino?
1: Ci sono, eccomi, eccomi, Alice.
2: Io ho provato.
1: No, stavo accendendo i motori, perdonami. Perché davvero in questo periodo, dall'altra parte, ci sono un sacco di notizie. Tutti i VIP sono in vacanza, tranne sì. Noi. Come mai?
2: Ma non lo so. Peraltro anche i VIP di alcune radio sono in vacanza ovunque.
1: Infatti, vedi.
2: E poi dicono che lavorano.
1: E invece?
2: Tu cosa dici? Lavorano?
1: No, secondo me si divertono, dai, okay. Figurati.
2: Lo faremo anche noi.
1: Fossero tutti così i lavori, guarda, magari.
2: Guarda, lo faremo anche noi. Noi faremo un agosto, non so quando, lo faremo in un stabilimento balneare da qualche parte con il mare turchese davanti.
1: Ecco, l'importante è che sia turchese, non di un altro colore, se no vuol dire...
2: Anche perché in questo periodo bisogna fare attenzione. Non so se hai sentito che con il caldo, il mare caldo e non soltanto il mare, ecco, la presenza anche di un piccolissimo batterio può essere un problema.
1: Certo, infatti purtroppo questo caldo anomalo davvero ci sta mettendo in ginocchio, purtroppo, su tante cose. Allora, tra l'altro lo chiedo a te, sì. Perché ridi, scusa?
2: Non lo so, perché tu finisci sempre le frasi in un modo strano, non lo so.
1: Ma strano per te, perdonami, ma come, non hai capito? Che no, davvero, questo caldo è pazzesco,
2: è vero.
1: Durerà fino a fine settimana, e quindi dobbiamo prepararci, no? Al weekend.
2: Allora, ho però una notizia di oggi. Se lo chiederete, stiamo vivendo un periodo strano, posso dirlo?
1: Sì.
2: Perché in alcuni articoli leggo che ci sono ancora due giorni di abbassamento della temperatura, sabato e domenica, poi torna alta, però a Ferragosto dovrebbe finire questa cosa di caldo pazzesco, no?
1: Dici?
2: Altri dicono invece, ma no, ma che state dicendo? Non c'è niente del genere, non è vero, continuiamo anche a settembre, tutto agosto.
1: Mamma mia, ragazzi, allora speriamo che qualcuno, che sbagli prima o poi le previsioni meteo e ci dia una buona notizia, cioè che dopo il weekend arriveremo finalmente a respirare, no? 30 gradi al massimo, 18 gradi.
2: C'è bisogno di tanta acqua,
1: sì, è vero.
2: C'è bisogno di acqua adesso. Hai guardato tutti i prati?
1: Sì, certo che ho guardato i prati, ne so qualcosa, quindi.
2: Appunto, è per quello che dicevo. Io non so, tutto giallo.
1: Sì, è vero, tutto secco, capito?
2: Tutto completamente giallo, secco. Va bene, allora vi lascio le sapienti mani, non lo dicevo da una vita.
1: È vero.
2: Le sapienti mani del mio colleghissimo. Ci risentiamo domani per il consueto appuntamento 7:11. Ciao!
1: Ciao, a domani, ciao. Alice, ciao!
3: Radio Manila, estate!
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 11:02.
6: What? Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
7: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
6: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
7: Così mamma è felice e io di più.
8: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto,
9: nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
10: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone.
0: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Settembre con 2 settimane, allora prendo le distanze da quello che ha detto Alice, dei colleghi VIP in vacanza. Mica tutti sono in vacanza, cioè nel senso che sono praticamente in ferie perché stanno facendo altro, anche ragazzi, è non semplice, no? Situazioni che comunque ti obbligano a stare naturalmente al di fuori di quella che è la sfera lavorativa per occuparsi poi di altro, della famiglia. Quindi mando un abbraccio, no, non faccio il nome, mi dissocio comunque da quella cosa che ha detto del mare, fronte mare, tutto quanto. Va bene, ma ragazzi, le vacanze sono fatte apposta, no? Per riposarsi. Ovvio che poi uno prende quei giorni anche per fare tante altre cose, ci mancherebbe altro. Allora, siamo pronti per continuare il Manila Box, siamo pronti ad ascoltare le vostre scelte musicali, i vostri messaggi al 338 50 38 908. Io l'avrei mandato in onda il messaggio audio che mi ha mandato, però non posso, perché a un certo punto si sente una cosa che, vabbè, dai. Chi c'è con noi?
1: Ciao Davide.
0: Ciao.
1: Come stai? Sono Roberta di Peceto.
0: Ciao Roberta, sento le campane.
1: Davide, mi piacerebbe sentire ambiguità delle vibrazioni.
0: Sento le campane. Come
1: se invece sono già passati, mi associ pure ad altri manilosi, la dedico prima a te e poi a tutti i nostri amici ascoltatori, augurando una buona giornata, purtroppo calda anche questa. Dai. Chi non ascolta Radio Manila, ovviamente game over, e ci sentiamo domani. Ciao!
0: Ciao, un bacio, hai sentito Alice? Forse arriverà, forse, un po' di fresco nelle prossime ore, speriamo. E arrivano le vibrazioni, ambiguità.

Le vibrazioni con ambiguità così strafatta di coriandoli, tra parentesi, è il titolo della canzone. Arriva il prossimo messaggio, messaggio scritto: buongiorno Radio Manila, buongiorno Pompi e buongiorno Manilosi, mi piacerebbe ascoltare Parole di ghiaccio di Amy Schill e dedicarla ai miei colleghi Ciro, Mut ed Aldo. Buona giornata a tutti da Gabri e il Principe. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Allora, salutiamo il nostro amico El Principe, i suoi colleghi Ciro, Mut ed Aldo, e ascoltiamo Amy Schill con Parole di ghiaccio su Radio Manila.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Paola.
2: Ciao, sono Chiara.
1: E se non ascolti Radio Manila,
2: sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Non lontano da Torino, in Val Chiusella, c'è un delizioso paesino di montagna chiamato Rueglio, in cui ogni anno, per un'intera notte, i giovani in cerca di moglie giungevano nelle stalle, accompagnati da suonatori e cantori, per corteggiare le ragazze. Era la notte delle Builè, una festa che coinvolge tutto il paese e che quest'anno si rievoca l'8 agosto dalle 19:30 all'alba. Ti aspettiamo a Rueglio per immergerti in una tradizione popolare unica, fatta di cortili addobbati, musiche, piatti e costumi tipici. Per info 335 789 79 98.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila, estate.

ultimo con Acquario e arriva anche il messaggio della Giusy che scrive: buongiorno bel pompi. No, perché siamo alla radio, non mi vede, ecco perché ha scritto bel pompi. Sono Giusy e mi piacerebbe ascoltare la canzone Dimanche Midi Pil di Giselle. Grazie. Chi non ascolta Radio Manile Game Over, baci baci e basta caldo eccessivo. Sono d'accordissimo con te, basta, non se ne può più, anche perché non ci sono solo i prati secchi che sono diventati gialli, no? Sembra paglia alla fine. Ecco, il problema è che davvero, ragazzi, si patisce con questo caldo pazzesco. C'è un'afa tremenda, terribile. Salutiamo la Giusy, arriva Giselle.

0: Grazie la nostra Giusy, che ha scritto una cosa molto molto carina. Ti abbraccio forte. Che allora, prima ho sentito le campane nel messaggio di Roberta che mi ha mandato e mi ha pure scritto sì, le campane per le 11. Però c'è Davide che scrive: ciao Pompi, se senti le campane sei innamorato. Un saluto a tutti da Davide e chi non ascolta Radio Manile Game Over. Guarda, è molto probabile che, nonostante abbia già dei problemi, no? Vista una certa età, a sentire bene, le campane le ho sentite, ma non perché sono innamorato, purtroppo. Vabbè, dai. Allora, in realtà no, sono innamorato dei manilosi. Sono anche innamorato della nostra manilosa Angela, perché è una persona speciale, meravigliosa, e cara Angela, ti voglio bene anch'io. Ciao.
1: Ciao Pompi, sono Angela di Torino. Volevo ascoltare per favore Vivere del Grande Vasco. Ti voglio sempre bene, anche agli altri, ma a te di più.
0: No, agli altri no, a me sì, dai.
1: Ti voglio tanto bene, ciao Pompi.
0: Ciao Angela. Lo so che vuole bene a tutti quanti. Ti abbraccio forte forte e ascoltiamo Vasco Rossi con Vivere.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
11: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12.99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9.99. Info i paesi su iliad.it.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fresh da Dio, la scelta musicale di Daniele, che saluto. Ciao Daniele, buon estate anche alla nostra amica. So che è un'amica, anche se non ha firmato il messaggio, e scrive: ciao bellissimi, puoi mandarmi Mezze Verità di Gigi D'Alessio? Grazie tesoro, prego. E arriva Gigino con Mezze Verità.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Quanto mi piace questa canzone di Gigi D'Alessio, Mezze Verità. E adesso arriva il nostro amico, il pizzaiolo in mutande, in camicia, forse è meglio mutande con sto caldo.
2: Ciao Pompi, sono ciao. Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Paese. Colgo ciao, l'occasione Andrea. Per invitarti fra poco alla sì. festa dell'uva a Borgomanero. Da noi c'è Orietta Berti, wow. visto che lei viene qua da noi, noi allora a questo punto gli dedichiamo la sua canzone La discoteca italiana.
1: Mi sembra giusto.
2: La dedichiamo lei a tutti i manilosi e ricordiamo che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
1: Ma Andrea, scusa una cosa, ma col caldo che fa, perché in camicia? Io fossi in te fare le pizze in mutande o in costume, in pantaloncini, senza camicia.

0: Fabio Rovazzi, Orietta Berti con la discoteca italiana, per Andrea il pizzaiolo in camicia. Ciao. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale, c'è il Bettino. Bettino, buongiorno.
1: Ma buongiorno, Bettombi, buongiorno. Ciao, cioè, Bettino innamorato. Oggi sono al lavoro. Strano. Oggi pomeriggio.
0: Come
1: mai? Di manilosi col caldo e col sole sentivo Viceversa di Francesco Cabani. Ricordo a tutti che sono ascoltate il bellissimo e magnifico Pompi tutti i giorni, siete cattivi anche gay.
0: Grazie Bettino,
1: vita Graziella, un bacino il tuo Bettino innamorato, un bacino.
0: Ciao Bettino, grazie, sempre molto molto gentile, ti abbraccio forte. Arriva Francesco Gabbani con Viceversa.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono HSM, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
2: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga plug-in a soli

0: Trento. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila, estate.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: un'idea, un maniloso mi ha detto: scusate, ma con il caldo che fa, ma perché non lo chiamate il programma del pomeriggio Manila Box Doccia? Carina, non sarebbe male, il Manila Box Doccia, con tanto di doccia fresca, direi. Va bene, ma non si è firmato, peccato. Abbiamo il messaggio di chi? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, siamo Costanza, Bianca, mamma Luisa e nostra sorella Vittoria.
2: Ciao. Vorremmo chiedervi una canzone che si chiama
1: Questo Western di Anna Pepe.
2: E chi non ascolta Radio Manila è
3: Game Over!

0: Salutiamo le nostre amiche che hanno richiesto Anna e adesso ci sono due messaggi audio. Avanti, buongiorno. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Maria Assunta e volevo dedicare al mio amico e collega Filippo la canzone di Ultimo, Quando dorme la città, così ci ricordiamo che un mese fa eravamo a Tor Vergata. Un bacio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Beh, sicuramente il ricordo vi rimarrà per sempre, perché è stato un appuntamento davvero unico e rimarrà nella storia. Ultimo è già passato e quindi non possiamo risuonarlo al momento, ma sicuramente se rimarrete con noi su Radio Manila avrete modo di risentirlo. E poi c'è un messaggio, un altro messaggio audio.
2: Buongiorno Radio Manila, siamo Vale
3: e Gian
2: da Torino e vorremmo chiedere una di queste tre canzoni.
0: Sentiamo.
2: Se fosse per te di Max Pezzali, oppure
3: Il meglio sta arrivando di Marco Carta,
0: oppure
2: DNA di Jovanotti.
0: L'ultima.
2: Grazie mille.
0: Prego.
2: E chi non ascolta Radio Manila
3: è un super game over.
0: Ciao ragazzi. Allora arrivano Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Bologna.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. È mezzogiorno.
5: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
6: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
5: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
6: Così mamma è felice e io di più.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman e che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso. Violenza giovanile, un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore è ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo attualmente ricercato. Emergenza caldo, oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. Quindicesima medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
8: Manila News.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

0: Annalisa con Mon Amour e siamo pronti per stare insieme, lo ripeto, sino alle 15 con il Manila Box, non doccia, dai, era carina come idea, però il Banana Time allungato e spostato, abbiamo iniziato prima e finiremo come sempre alle 15. Allora, ci sono i vostri messaggi, tantissimi messaggi al 338 50 38 908 e sentiamo la nostra amica. Ah, questo è un appello, allora mi raccomando, soprattutto la persona destinataria di questo messaggio è una mano sulla coscienza.
1: Ciao Radio Manila, potresti dire al mio capo Cristiano che non ce la faccio più e voglio andare in vacanza e mettermi una canzone di Negrita? E ovviamente chi non sente Radio Manila è game over.
0: È un po' di vacanza alla nostra amica.

0: Un po' di vacanza, per favore. Poi con sto caldo lavorare, ragazzi, deve essere dura. Un abbraccio. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale. C'è un messaggio scritto, lo leggo. Ciao Pompi, che bello ritrovarti. Sono state in vacanza e lì il cellulare praticamente non prendeva. Sembrava di essere fuori dal mondo, in spiaggia, zero segnale. Adesso sono tornata alla realtà. Stamattina sto sistemando casa mentre vi ascolto. Ti posso chiedere quando nasce un amor? Nella versione spagnola di Laura Pausini. Spero di aver pronunciato bene, non lo so, però se non fosse possibile mi piacerebbe tantissimo la versione originale della grande Anna Oxa. Un saluto a te e a tutti i malilosi e ricordate, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, bentornata alla realtà e ti abbraccio forte. Ascoltiamo Anna Oxa con Quando nasce un amore.
1: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Ruggine Piemontese vi aspetta al primo raduno Trattori d'Epoca, 8 e 9 agosto a Borgata Perello, Aramengo, Asti. Due giorni di festa, divertimento, street food e la trebbiatura del grano come una volta, aperta a tutti i trattori d'epoca. Aratura notturna all'8 e diurna al 9. Primo raduno Trattori d'Epoca. Partecipa anche tu. Info sulle pagine Facebook e Instagram di Ruggine Piemontese, con il sostegno di Street Food La Banda dei Maslè, Aura Costruzioni e Ian Antuoni Impianti. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila, estate!

0: Credo che qualche maniloso in questo momento ci stia ascoltando dal mare, dalla spiaggia, eh? Tra un po' poi lo manderemo anche in onda. E arriva però prima il messaggio di chi? Ciao.
1: Buongiorno. Ciao Radio Manila, sono Angela e sto andando a fare una bella passeggiata in un bosco.
0: Che bello.
1: E volevo dedicare ad una persona speciale che si chiama André. Nell'aria c'è di Umberto Tozzi. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata, buona passeggiata. Che meraviglia, chissà il fresco del bosco. Arriva Umberto Tozzi con Nell'aria c'è.

Bozzi nell'aria c'è per la nostra Manilosa che è a passeggio nel bosco. Allora, lo vedo, mi ha mandato la foto. Lo vedo galleggiare. No, la Becchi, la vedo galleggiare. Saluti dalla Becchina a tutti voi ed un saluto a te, Davidino mio. Potresti mettere per favore musica leggerissima dei Colapesce di Martino? Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, mi ha mandato la foto e vedo la Becchina galleggiare. Galleggiano solitamente, no, le foglie secche sull'acqua. Galleggiano i materassini, le barche e galleggia anche la Becchina.

0: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sara Toscano con Atlantide, la canzone scelta dalla nostra manilosa Marta da Cuneo, che voleva ascoltare questo brano mentre aspetta di pranzare. Ciao, un abbraccio. E un abbraccio lo do anche alla nostra amica. Ciao, buon pomeriggio quasi.
1: Ciao a tutti, sono Serena.
0: Ciao Serena.
1: E vorrei dire gli auguri a mia nonna che ieri ha fatto gli anni.
0: Auguri.
1: E vorrei dedicarle una canzone dei Ricchi e Poveri. Chi non ascolta Radio Manila, un super gay over. Ciao.
0: Ciao, tanti auguri a tua nonna.

0: vita.
1: Ma non tutta la vita ai ricchi e poveri, per la nonna della nostra Manilosa che salutiamo. Tanti tanti auguri. Adesso arriva la prossima scelta musicale, c'è un messaggio audio. Ciao.
2: Ciao Radio Manila, io sto finendo i compiti delle vacanze e vorrei ascoltare Bad di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Jackson con Bad, e adesso arrivano due messaggi, poi sceglierà la signorina Manila 9001. Allora, ciao, buongiorno Radio Manila, sono Valentina della Sette Laghi, Varese, per gli amici sono Gioacchino la birichina. Ancora due giorni poi ferie, volevo dedicare a tutti i colleghi il brano di Masini, Vaffan... vabbè, avete capito, chi non ascolta Radio Manila è super super game over. Ciao, allora un abbraccio alla nostra manilosa e poi un saluto anche a Frank di Torino che scrive: ciao Manila, mi metti una canzone di Max Pezzali, la dedico a Domenico che è invecchiato di un anno. Chi non ascolta Radio Marina, no è Manila, vabbè, con questo caldo ragazzi potrebbe diventare anche Marina, sarebbe bello stare al mare, è game over. Allora salutiamo i nostri amici, signorina Manila 9001 ha scelto
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: denti fissi su impianti subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 703 e comprooroDoro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Radio Manila, estate!

nostri manilosi che ascoltano Radio Manila mentre sono in giro, non solo in vacanza e anche al lavoro. Salutiamo tutti i nostri corrieri e salutiamo anche Marco che ha richiesto questa canzone. Adesso arriva la prossima scelta musicale, quella

0: Beh, allora un po' me l'aspettavo, eh. Ho detto vedrai che oggi qualcuno mi manderà. C'è il nostro ascoltatore Francesco che ha deciso, vabbè, io accetto quello che decido i nostri manilosi, ha deciso di mandarmi giù in cantina. Cosa avevate capito? Anche lì, secondo me, però.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
0: Allora mi scrive: buongiorno Radio Manila, sono Francesco, voglio dedicare una rosa blu di Zarrillo a mia moglie Carla. Sarebbe possibile? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. È possibile? L'ascoltiamo e sentiamo Michele Zarrillo con una rosa blu.
2: Una

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:03.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
4: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, è interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
3: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri, che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
5: L'orgoglio della fuoriclasse si piega ma non si spezza. Gregorio Paltrinieri in 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese, che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Belli, e per un'inezia non si prende l'argento finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capito la parte lo merita il vincitore, il fondo si scrive così, si legge Florian Welbrock, che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco 28 anni con un palmarès da Guinness, 16 ori fu olimpionico a Tokyo. E c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta, perché alle 14:30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi, che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità non così remota di centrare la manita con il sincro 3 metri.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

0: notato che molti manilosi, molte manilose ci ascoltano davvero tutto il giorno, no? Allora la sera vanno a letto con Manila, nel senso con Radio Manila, e poi la mattina si svegliano, ovvio, con Manila, mica con... vero. Allora, no, perché stavo leggendo un po' di messaggi, visto che stanno arrivando, e mi accorgo che poi naturalmente ci ascoltano davvero tutto il giorno, ma anche di notte. Allora, ricordiamo il numero per inviare il vostro messaggio, 338 50 38 908, e saluto subito la nostra manilosa che scrive: ciao manilosi, posso ascoltare Due vite di Mengoni? Grazie, buona digestione a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difeso.

0: Marco Mengoni con Due Vite. Adesso arriva il messaggio del nostro elegantissimo Leo. Leonardo, ciao, buon pomeriggio. Ciao Leo.
1: Buongiorno Radio Manila. Ciao Poppy e chi si risente. Come stai?
0: Bene, tutto tu? Bene?
1: Oggi ero in quei di Armeno, ero praticamente sopra il bellissimo, la bellissima cornice del Lago d'Orta.
0: Ah, che bello.
1: Adesso sto entrando in filiale appunto a Novara, anche oggi in giacca e cravatta, come vedo, ogni giorno.
0: Vedo, complimenti.
1: E chiedo di riprodurre Cabana di Rama.
0: Va
1: oppure
0: bene.
1: Se l'avete già riprodotta.
0: No.
1: O se non potete, una
0: possiamo.
1: Qualsiasi canzone di oggi. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over, manca sempre meno alle vacanze.
0: Beato te.
1: Ciao ciao ciao ciao.
0: Ciao, allora salutiamo il nostro elegantissimo, anche bel ragazzo, Leo, che ascolta Radio Manila. Oggi è una cravatta molto molto carina, devo dire. Complimenti, che stile. Arriverà

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli

0: se tenere o cambiare al valore garantito.
1: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: sì, suoniamo le canzoni giuste per accompagnare i nostri manilosi in giro, è vero. Sentiamo il prossimo messaggio audio. Ciao!
1: Ciao Radio Marina, sono Diego e io Martina. E vorremmo ascoltare e ridere dei pinguini tattici nucleari. E chi non ascolta Radio Marina è un super game over!
0: Sincronizzati, bravi! Allora salutiamo i nostri manilosi e ascoltiamo i pinguini tattici nucleari con Ridere.

Quanto mi piace questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari con Ridere, trovo che abbia un testo meraviglioso. Allora arriva la prossima scelta musicale. No ragazzi, ma si fanno queste cose? Ciao Radio Manila, siamo Silvia e Vanessa e siamo al mare, mentre la nostra collega del cuore Cinzi è ancora al lavoro ed è proprio a lei che vorremmo dedicare una canzone che le piace molto, Summer Funk di Gabbani. Grazie, un saluto a voi e anche agli altri nostri colleghi della VM di Casale Cortecerro.

0: Però che carino, le nostre amiche che sono al mare e pensano alla loro collega che invece è al lavoro. Eh sì. Allora sentiamo il prossimo messaggio audio. Ciao.
1: Buongiorno Pompi. Buongiorno. Buongiorno Radio Manila. Buongiorno a tutti i manilosi. Chiedo gentilmente il pezzo musicale Il muro del suono di Luciano Ligabue.
0: Ma certo.
1: Alessandro di Magenta.
0: Ciao Alessandro.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie.

0: Manila Box.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ancora un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. A causa di un veicolo in panne sulla statale 33 del Sempione si viaggia a rilento in prossimità di Vogogna in direzione Milano. Vi anticipiamo infine che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.
8: Grazie.

0: Tommaso Paradiso, e adesso arriva la prossima scelta musicale con un messaggio audio. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Radio Manila, sono Martina e ciao, vorrei Martina. Ascoltare Beat Bed di Pauf. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Spero di averlo pronunciato
0: sì.
1: Bene.
0: Benissimo, ciao, è saltato il messaggio, scusate.
1: Bene, ah, eccolo. Cantante, non ne sono sicura.
0: Guarda, l'hai pronunciato benissimo e ascoltiamo insieme la canzone.

0: La nostra Manilosa, grazie per il tuo messaggio e sentiamo il messaggio audio delle nostre amiche. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Radio Manila.
2: Ciao.
1: Siamo Ketty Loredana da Varese.
2: Volevo...
1: Ok, volevamo fare gli auguri a J-Ax che oggi è il suo compleanno, mio grande amore. Volevo ascoltare una canzone dell'articolo 31, se possibile.
0: Quale?
1: La spirale ovale.
0: Va bene.
1: E dedicarla a tutti i miei colleghi
2: del saponificio.
1: E chi non ascolta Radio Manila, un game over. Auguri, Ax!
0: Ciao, è proprio innamorata la nostra Manilosa.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse sapete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
8: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Con Playa, la canzone scelta nel Manila Box, arriva un'altra proposta musicale. Vabbè, oh ragazzi, io faccio quello che mi chiedono i manilosi. Pompi, puoi metterci Baffà di Masini? Ti salutiamo Stefania ed Emanuela da Collegno, baci meno uno alle ferie.
1: Se

0: Allora non so se avete capito il titolo di questa canzone, ma Masini lo ripete all'infinito verso la fine, vero? Allora abbiamo la prossima scelta musicale, c'è un messaggio audio, vero? Ciao, buon pomeriggio.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Francesco da Novara.
0: Ciao Francesco.
1: Mentre rientro in filiale dopo un giorno di lavoro, un giorno di caldo, volevo dedicare Valor da Nostalgia al mio carissimo amico fraterno Leo, augurargli buon rientro anche a lui, lui è ancora in viaggio. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao e forza Milan.
0: Ciao, arriva Olli.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 14.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto,
6: nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
7: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri.

0: verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Davide Pomponi. Aia!

0: Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La testa gira, e in apertura dell'ultima ora, per quanto mi riguarda, del Manila Box Banana Brunch o Banana Time allungato e spostato, i manilosi mi mandano Drink Cantina. E allora iniziamo con una bella scelta musicale di qualche anno fa, e c'è il messaggio di Anna da Gozzano che scrive: ciao Radio Manila, un saluto a tutti i manilosi, volevo ascoltare una canzone dei Pet Shop Boys, It's a Sign, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila, Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Beh, che dire, fatelo pure di mandarmi giù in cantina, perché quando poi rispolveriamo questi grandi, grandissimi successi del passato, è un piacere riascoltarli su Radio Manila. 338 50 38 908, questo è il numero per inviare il vostro messaggio con WhatsApp, e sentiamo il prossimo audio. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Ale, volevo ascoltare Parafulmini di Bresh, Ernia e Fibra.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Ernia Bresce, Fabri Fibra con Parafulmini, e adesso arriva il messaggio audio di chi? Ciao, chi siete? Ci siete?
1: Ciao Radio Manila, siamo Elena e Matilde e stiamo andando in montagna a trovare i fratelli. Vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira. Per chi non ascolta Radio Manila,
2: Game 9!
0: Ciao, e arriva Shakira con Dai.

0: Vanilla Box.
1: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Non lontano da Torino, in Val Chiusella, c'è un delizioso paesino di montagna chiamato Rueglio, in cui ogni anno, per un'intera notte, i giovani in cerca di moglie giungevano nelle stalle, accompagnati da suonatori e cantori, per corteggiare le ragazze. Era la notte delle Builè, una festa che coinvolge tutto il paese e che quest'anno si rievoca l'8 agosto dalle 19:30 all'alba. Ti aspettiamo a Rueglio per immergerti in una tradizione popolare unica, fatta di cortili addobbati, musiche, piatti e costumi tipici. Per info 335 789 79 98.
3: Da Ford Autos Società Benefit arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri in Corso Savona 39 e Torino Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro, e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59 106.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto, dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila, estate.

Gira l'estate, la scelta musicale di Gabriele, che saluto. Ciao, buon pomeriggio a Samuel che scrive: ciao Manila, sono Samuel e vorrei ascoltare Neon di Sfera e Basta. E chi non ascolta Radio Manila, un super game over. Bacio, ciao. E arriva Sfera e Basta con Neon.

0: Sfera Ebbasta con Shiva, la canzone si intitola Neon. Adesso arriva un'altra scelta musicale, questa volta a richiederla è Sergio da Nichelino. Ciao Sergio, sono posso ascoltare Sogna, ragazzo Sogna? Chi non ascolta Radio Manile, game over. Adesso non so se mi ha scambiato per Sergio Milito oppure si è salutato lui all'inizio del messaggio.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

finita neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: scelta del nostro maniloso Matteo, che saluto. Ciao, buon pomeriggio. E adesso c'è il messaggio di Viola. Ciao Viola.
1: Ciao Radio Manila, sono Viola. Volevo chiedervi se potete mettere Bella così di Shadia. E ricordatevi che non ascolta Radio Manila, sei Game Mother.
0: Ciao, arriva Bella così.

0: Bella così la scelta musicale della nostra manilosa Viola. Ciao Viola, buon pomeriggio e buon pomeriggio anche a Francesco, il mio amico Francesco. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, buon pomeriggio Pomponi, sono Francesco da Rivalta. Oggi Pompi, volevo chiederti se mi faresti ascoltare il nuovo singolo di Madonna, Dance and Teria, oppure sempre di Madonna, Express Yourself. Se fosse passata Madonna, ti chiedo
0: non l'ho vista passare.
1: No. Cecilia Gail,
0: bella anche quella, ho capito.
1: Così ci divertiamo un po'.
0: Adesso sono un po' in crisi.
1: Buon pomeriggio afoso, anzi bollente di caldo a tutti i manilosi e le manilose. Chi non ascolta Radio Manila, un game over.
0: Ciao Francesco, se non sbaglio, fuori in questo momento in alcune zone del Piemonte ci sono 38 gradi.

0: La nuova di Madonna, la scelta musicale del nostro maniloso Francesco. Allora, lo dico in anticipo, cara Daniela da Saluzzo, se vuoi venire qui al posto mio, vengo io lì da te in serra, così forse è la volta buona che perdo qualche etto con il caldo che fa, porto anche l'olio di neem e qualche bombo, che quest'estate mi hanno impollinato i limoni, ragazzi.
1: Ciao. Sono Davidino, pieno di limoni. Buon pomeriggio, come stai?
0: Bene,
1: immagino
0: tu?
1: Benissimo, lì all'ombra, aria
0: al fresco,
1: condizionata, cannuccia, cocktail.
0: Brava.
1: Io qui a morire nella serra dei peperoni.
0: Aia.
1: Miseria, che caldo di nuovo.
0: Sono già
1: oggi.
0: Rostiti i peperoni.
1: Per favore, mi fai sentire Gianni Togni con Luna. La dedico a tutti quelli che non possono andare in vacanza. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto a Paolo all'officina, un bacio a Cristina di Torino, alle mie amiche e i miei amici, e un
0: Dai.
1: Saluto al Trumba.
0: Facciamo così.
1: Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, facciamo cambio, vengo io lì, va bene? Ci stai? Ok?

0: Vanilla Box.
1: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

I The Colors con Partenope, e adesso arriva la prossima scelta musicale. Mi piace un sacco la firma di questo maniloso. Allora, ciao, puoi mettere Ho un guasto d'amore di Brescia da parte di Cuore? Allora salutiamo Cuore e ascoltiamo Brescia con Guasto d'amore.

Pasto d'amore e arriva la prossima scelta musicale. Ciao, siamo Alissa e Serena e la mia bimba vorrebbe tanto ascoltare Comuni Immortali di Achille Lauro, se no un'altra sua canzone. Vi stiamo ascoltando dalla spiaggia di Castiglione della Pescaia. Che meraviglia, ragazzi! E non vogliamo più tornare a casa, anche se domani è ora, ci credo. Guarda. Vi capisco.

0: Paranoia Samurai J chiude lo spazio di 4 ore del Manila Box Banana Time, anzi Banana Time allungato, spostato, hai capito?
1: Ma che lo prendi, caldo, lo tiri, cioè, ma hai spento?
0: Hai caldo? No, non ho spento, ho abbassato, non mi ricordo più se l'ho spento o l'ho abbassato, ma è tanto caldo?
1: Tanto.
0: Si suda, fuori?
1: Si suda.
0: Fa, guarda, caldissimo. Pensa che nelle prossime ore aumenterà ancora la temperatura. Poi qualcuno mi ha detto che nel weekend finalmente scenderanno,
1: ecco,
0: le temperature.
1: Bene.
0: Speriamo, dai. Così
1: speriamo
0: almeno
1: un po' per tutti, perché davvero almeno si respira un po'. Perché
0: sì,
1: qua,
0: infatti,
1: ragazzi, non se ne può più con questo calor. Con questo calor.
0: Esatto, dobbiamo fare qualcosa. Non lo so. Parliamo con qualcuno lassù che ci aiuti ad eliminare questo caldo. Ma è ciclica la cosa, ho letto l'altro ieri. Cioè, praticamente no, è vero. Allora, capita che per 3, 4, 5 anni di fila ci sia questo caldo pazzesco e poi, dopodiché, torna tutto alla normalità.
1: Ma non lo so, Pomponi.
0: È vero,
1: secondo me tenderà sempre ad aumentare un pochino in più.
0: Anche secondo me, perché la temperatura ormai del nostro pianeta si è surriscaldata e quindi praticamente mi sa che sarà difficile, no, tornare indietro.
1: A meno
0: che non ci mettiamo del nostro impegno, facciamo qualcosa, utilizziamo meno l'auto, andiamo un po' più a piedi.
1: Bene, allora si scalderà ancora di più.
0: No, andando a piedi, scusa.
1: No, ma io sono d'accordo con te, però dico in generale, no?
0: È così. Vabbè, dai, tanto io purtroppo a una certa età, o per fortuna, non vedrò certe cose. Ragazzi, è così. Io mi auguro che la Terra possa migliorare, ma soprattutto che possano migliorare le persone, perché grazie a questo miglioramento delle persone la Terra, il nostro pianeta, potrà sopravvivere.
1: Bene, non lo vedrai.
0: Hai ragione, infatti.
1: A posto, neanch'io.
0: Purtroppo,
1: niente.
0: Guardando quello che accade nel mondo, mi sembra
1: niente
0: solo che stia peggiorando.
1: Guarda,
0: altro che migliorare.
1: Niente, non lo vedremo. Vabbè, non importa, dai.
0: Vabbè.
1: Resisteremo. La parola d'ordine è
0: resistere.
1: Ecco.
0: Allora, io me ne vado.
1: No, Pomponi, ti prego, no.
0: No, ma domani io torno. Tu non tornerai.
1: Io non tornerò. No, non tornerò fino a fine mese.
0: Fino
1: no.
0: a fine mese, capito?
1: Non tornerò. Posso fare le vacanze anch'io, scusa.
0: Ma allora, quindi non ci vediamo più, perché io poi verso fine mese.
1: Certo. Quando torni, Pomponi?
0: Non lo so, bisogna vedere se torno.
1: Se torni, quando?
0: Penso dopo la prima decina di settembre.
1: Mamma mia, come faccio a stare senza di te tutti quei giorni? Cioè, piangerò davvero sempre.
0: Ti manderò ogni giorno una foto di me.
1: Anche due fai.
0: Anche due.
1: Dai, ti prego, una al mattino così la guardo appena mi sveglio e una prima di andare a dormire.
0: Una di fronte e una di spalle.
1: Come vuoi tu, decidi tu, basta che me le mandi, va bene? Facciamo così?
0: Come la moneta, con la doppia faccia. Vabbè, non parliamo, lasciamo stare. Allora, niente, me ne vado. Ci risentiremo noi domani dalle 11 alle 3, va bene? Ciao Davis, buone vacanze.
1: Grazie Davide, buone vacanze anche a te. Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media. 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:05.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il ministro dell'economia Giorgetti ha illustrato in aula alla Camera la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio. Il titolare del MEF ha confermato l'intenzione di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda gli incari energetici, lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% lo scostamento per le spese della difesa. Approvato con 181 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, hanno presentato un documento comune, che non è stato però posto ai voti, nel quale si chiedeva al governo di escludere categoricamente l'uso della flessibilità europea per il finanziamento del comparto bellico. Nuova strage a Kiev, di almeno 17 morti e una cinquantina di feriti, il bilancio della del massiccio attacco russo lanciato nella notte sulla capitale ucraina e la regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare queste vite, ha scritto su X il presidente Zelensky. Forte condanna arriva dalla UE. Intanto il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili Patriot. La tragedia del piccolo Domenico a Napoli, raggiunto un accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del bimbo di 2 anni e mezzo morto in seguito al fallito trapianto di cuore al Monaldi. Ad annunciarlo l'avvocato della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi. Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia, ha spiegato il legale. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale. Azzurri ancora protagonisti agli europei di nuoto a Parigi. Questa mattina il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, stessa gara tra le donne per Ginevra Taddeucci che ha al collo l'oro della 10 km. Questa sera nei tuffi a caccia del podio Matteo Santoro e Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri, Raffaele Pelligra e Sara Iodo in Di Maria nel sincro misto dalla piattaforma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Manila News.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Davis.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul.
2: E iniziamo così l'happy hour di oggi, targato mercoledì 5 agosto 2026. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maidò, il mio ultimo happy hour prima della pausa estiva. Poi ci risentiremo a fine mese, Manilosi. Posso farle anch'io le vacanze, scusate, me le sono meritate. 338 50 38 908. Sono tanto tanto contento di ascoltarvi, anche perché lo farò anche, no? Durante le mie vacanze vi ascolterò sempre, cari manilosi del mio corazon de bonbon. Aspetto i vostri messaggi, raccontatemi che cosa state facendo, ditemi dove siete, fatemi sapere, insomma, sono qui che vi aspetto proprio, l'orecchia proprio così per ascoltarvi tutti. Partiamo con la prima canzone di oggi che sceglie la nostra amica Rina. Che cosa vuole ascoltare Rina quest'oggi mentre stira? Lei stira sempre, Rina, tu stiri sempre. Mi sa che io e te dobbiamo conoscerci, perché così almeno, no? C'è questo divertimento cotto e mangiato. Potrei portarti qualcosina, Rina, non lo so, di mio. Se ti piace così tanto, stirare, no? Perché voglio dire, chi piace stirare, soprattutto con sto caldo, voglio dire, dovrebbe diventare santo. E Rina è una di quelle. Quindi da oggi sarai santa, Rina, va bene? Arriva M, fibra antidroga.

0: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
7: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Che occasione all'Autofrancia.
11: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
10: Autofrancia.
11: Scopri di più su autofrancia.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, nel Manila Box.
14: Manila Box con Davis My Dog.
15: Talk about it.

Madonna con Danzeteoria, la scelta musicale è quella di Mirko che ci ascolta da Bagnasco. Ciao Mirko, buon pomeriggio, siete già tantissimi al nostro numero magico, allora andiamo a leggere il prossimo messaggio. Ciao Manila, sono Laura da Mondovì e vorrei ascoltare L'ultima notte di Ariete, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Laura, arriva Ariete per te.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: L'ultima notte, Ariete su Radio Manila, 338 50 38 908, c'è il prossimo audio, questo.
2: Manila, sono vicino a me.
1: Ma ciao!
2: Vorrei ascoltare La Testa Gira, chi non ascolta Radio Manila sei game over.
1: Ma vuoi ascoltare La Testa Gira? Ciao tesoro, ti mando un bacio. Allora guarda, ti faccio girare la testa con Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla.

0: Vanilla Box, estate con noi.
1: Sport. Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Che femmina! C'è Delia su Manila, nuovo singolo che suona grazie alla scelta musicale di Riccardo da Rivarolo. Ciao Riccardo, buon pomeriggio. E dopo Riccardo chi c'è? Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, siamo Martina e Beatrice. E
0: ciao Martina, ciao Bea.
1: E vorremmo ascoltare Depresso Fortunato di Olly. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie, ciao.
0: Ciao, buone vacanze, buon mare. 338 50 38 908. Olly e Giulie. Oggi mi

pom, pom. E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

Olli e Giuli con Depresso Fortunato. Ciao Davis, sono Michela da Santena e vorrei ascoltare la mitica Ambra con T'appartengo, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Michela, e a proposito della straordinaria Ambra Angiolini, l'annuncio è stato fatto proprio ieri, sarà lei a condurre, a presentare la serata di apertura del Torino Film Festival, che al Teatro Regio di Torino. Quest'anno il Torino Film Festival ci sarà dal 24 novembre al 2 dicembre. Proprio il 24 novembre lei, insieme al direttore artistico Giulio Base, presenterà questa fantastica e unica serata al Teatro Regio di Torino. E poi segnatevi un'altra data proprio importantissima che riguarda sempre Ambra, ovvero il 4 maggio del 2027, quando sarà in scena al Teatro Colosseo di Torino con la misteriosa scomparsa di Voodoo.

0: giura.
1: Ambra, t'appartengo. Ricordiamo Ambra a Torino il prossimo 4 maggio 2027 al Teatro Colosseo di Torino con la misteriosa scomparsa di W di Stefano Benni e poi presentatrice e conduttrice ufficiale della serata di apertura del 44 Torino, 44esima edizione del Torino Film Festival al Teatro Regio insieme al direttore artistico Giulio Base, che salutiamo. C'è il prossimo audio, sentiamo chi c'è.
2: Ciao, sono Greta.
1: Ciao Greta.
2: Per favore, mi mettete dai dai con Shakira.
1: Ma certo.
2: Radio Marina e Grey Mover.
1: Ma Greta, ciao, un bacio, so che stai andando allo Zoom, qualcuno mi scrive sotto il tuo audio messaggio. Allora vuoi ballare Shakira? Vuoi cantare e ballare insieme a lei? Dai dai.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Non lontano da Torino, in Val Chiusella, c'è un delizioso paesino di montagna chiamato Rueglio, in cui ogni anno, per un'intera notte, i giovani in cerca di moglie giungevano nelle stalle, accompagnati da suonatori e cantori, per corteggiare le ragazze. Era la Notte delle Builè, una festa che coinvolge tutto il paese e che quest'anno si rievoca l'8 agosto dalle 19:30 all'alba. Ti aspettiamo a Rueglio per immergerti in una tradizione popolare unica, fatta di cortili addobbati, musiche, piatti e costumi tipici. Per info 335 789 79 98.
2: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma Titanium cambio automatico chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
3: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
4: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the road e questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana, due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent, lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the road non si ferma mai. Ti aspettiamo! Seguici sui social!
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila Box con Davis My Dog.

Tommaso Paradiso, i Romantici. Ciao Davis, come stai? Sono Ramona e mi piacerebbe ascoltare i Romantici di Tommaso Paradiso. Buona giornata calda e chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao Ramona, buona giornata calda anche a te. Ciao, sono Ludovica, vorrei ascoltare La Promessa degli Stadio e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Ludovica, La Promessa, c'è anche Noemi. Arrivano gli Stadio.

In studio è Noemi con la promessa. Dobbiamo salutare due manilose che in questo momento ci stanno ascoltando da Lassio. Si chiamano Maria e Clotilde. Ciao Maria e ciao Clotilde, ci ascoltano dalla spiaggia, ci scrivono: fateci ascoltare tutta la musica di Radio Manila, vi seguiamo sempre. E noi vi ringraziamo davvero di cuore. Un bacio grande a voi ragazze. E poi c'è un altro maniloso, lui si chiama Diego e in questo momento si trova a Gran Canaria, capito? Che voi vi portate Radio Manila ovunque attraverso la nostra app, il nostro sito ufficiale in streaming digitale, radiomanila.com.

0: Belli da Matti di Stoccolma, che mi piace proprio tanto. E ci ho detto, mando un abbraccio forte forte a tutti i manilosi, soprattutto a Daniela di Saluzzo, che mi piacciono tanto i suoi gusti musicali, li trovo squisiti, molto in linea con i miei. E un abbraccio a un po' a tutti, a Paolo di Arpignano, al Trumba, a tutti. Mando un bacio speciale a te, Davis, che
1: grazie.
0: Mi tieni un'ottima compagnia, sei
1: grazie,
0: simpaticissimo.
1: Eli. Ma grazie davvero.
0: Auguro buon pomeriggio a tutti i manilosi. E quindi baci baci a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è troppo game over. Ciao ciao da Eli.
1: Ciao Eli, che poi sotto mi scrive buone vacanze, grazie, sei davvero dolcissima tu Eli, davvero, grazie, grazie di cuore. Stoccolma è già in sottofondo? Sì, è lì, è pronto a salire sul palcoscenico virtuale del nostro Happy Hour insieme e arriva con Belli da Matti.

0: Se vuoi c'è ancora del via.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 16:01. Spot.
3: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto, nasce il 70s Party di

0: Amico Lungo The Style Outlets.
1: Solo dal 6 all'8 agosto, Amico Lungo The Style Outlets. Per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vico Lungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Forte condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una cinquantina di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana la Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca, gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche dalle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno presentato un documento comune, che non è stato poi posto ai voti, in cui viene chiesto al governo di escludere l'utilizzo della flessibilità per il finanziamento del comparto bellico. Il caso della 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento a Torino è stato fermato. L'ex compagno della donna è accusato di femminicidio, occultamento di cadavere, maltrattamenti in famiglia aggravati. Già la sera del rinvenimento del cadavere gli investigatori avevano rintracciato e interrogato l'uomo. Le indagini hanno portato oggi al fermo da parte della squadra mobile. Ora è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Manila News.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Due dischi senza interruzione per aprire al meglio la nostra nuova ora insieme in diretta su Manila con Davis Maido fino alle 18 nell'Happy Hour. Abbiamo iniziato con Teddy Swims. La scelta musicale è quella di Rachele, che ci ascolta in quel di Cavaller Maggiore. Ciao Rachele, buon pomeriggio. Mentre da Borgomanero arriva la scelta musicale di Susi per Chiara e Straordinario. Sempre tutto al 338 50 38 908, dove stiamo per ascoltare il prossimo audio, eccolo qua.
1: Siamo Manila, siamo Rebecca e Viviana.
0: Ciao
1: e
0: Rebecca, ciao Viviana.
1: Da farvi mettere in radio. Sì. La richiesta è la canzone di Andrea Bocelli, Vivo per lei. Se la mettete ci fareste un regalo bellissimo. Ne stiamo lavorando e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao bellezze, buon lavoro Andrea Bocelli e Giorgia per voi. Vivo per

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Sorridi.
5: Bassano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Davis Maidò.

0: Tiziano Ferro e Lazza per Perdono, la scelta musicale quella della nostra amica Stefi che ci ascolta da Cuneo. Ciao Stefi, e dopo Stefi che arriva sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, siamo
2: Giulia,
1: Melissa
2: e Ilenia
1: e stiamo andando a fare una serata a Ibiza.
0: Hai
1: puoi
0: capito?
1: I Want Your Soul.
0: Ah, hai capito.
1: E chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.
0: Capito, le nostre amiche che stanno andando a fare serata a Ibiza. E allora ragazze, ve la dovete vedere con altri due messaggi scritti. Ciao, siamo mamma Angela, papà Eros e figlia mia e vorremmo ascoltare l'ultima canzone di Anna Pepe e se non fosse possibile Désolé. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora noi salutiamo mamma Angela, papà Eros e la figlia mia, chissà se arriverà Anna. E poi un altro messaggio scritto: ciao Manila, sono Marta, volevo mandare un saluto alla mia collega estetista Nana Emily. Che carina Marta, vorrei dedicarle una canzone di Vasco, grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over. E allora adesso è arrivato il momento di scoprire quale canzone ha scelto la nostra signorina Manila 9001. Io l'ho già capito, e voi?

0: E la nostra signorina ha scelto Anna con Wild Girl Wasted al 338 50 38 908. Ciao, sono Giorgia. Potresti mettere Bad Bunny con Titi Mi Pregunto oppure Moving to the Sun di Angel. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Giorgia, che cosa avrà scelto la nostra signorina? Ha scelto lui. Ha scelto lui, e quando dico che ha scelto lui, ha scelto lui.
1: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: l'estate su Manila.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli €89. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità.

Mahmood e la sua tuta gold suonano su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Greta. Ciao Greta, buon pomeriggio. Ciao Davis, sono Irene. Per favore potrei ascoltare Cabana di Rama? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Irene, certo che sì. A proposito di Irama e Cabana c'è un altro messaggio, eccolo qua. Ciao, sono Stefano, vorrei dedicare Cabana di Irama alla mia dolce metà. Lei capirà tutto e chi non ascolta Radio Manila è game over. Viva l'amore, viva la musica.

0: Irama e la sua cabana ci porta al prossimo audiomessaggio nell'Happy Hour, sentiamolo.
1: Ciao Davis.
0: Ciao.
1: Mamma Giovanna.
2: Camilla.
0: Mamma e Giovanna,
1: Alice.
0: Camilla
1: e vorremmo ascoltare.
0: E Alice.
2: Tu mi piaci.
1: E chi non ascolta Radio Manila?
0: Ma certo, ma siete una squadra di bellezze. Vi bacio tanto, arriva Saif.

0: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
3: Info 338 22 98 731 e comprorodoro.it.
4: Non lontano da Torino, in Val Chiusella, c'è un delizioso paesino di montagna chiamato Rueglio, in cui ogni anno, per un'intera notte, i giovani in cerca di moglie giungevano nelle stalle, accompagnati da suonatori e cantori, per corteggiare le ragazze. Era la notte delle Builè, una festa che coinvolge tutto il paese e che quest'anno si rievoca l'8 agosto dalle 19.30 all'alba. Ti aspettiamo a Rueglio per immergerti in una tradizione popolare unica, fatta di cortili addobbati, musiche, piatti e costumi tipici. Per info 335 789 79 98.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Manila Box con Davis Maidò.

0: Gaia e Bossa Nostra suonano su Radio Manila alle 16.49 grazie alla scelta musicale di Michele da Curnie. Ciao Michele, buona serata. E dopo Michele, chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone? Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Volevo ascoltare Paradise City dei Guns N' Roses. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E noi te la facciamo ascoltare. Buon pomeriggio.

Paradise, siete Guns N' Roses nell'Happy Hour di Radio Manila. Ciao Manila, sono Alessandro da Volpiano e vorrei richiedere: siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Raff. Ho visto il suo concerto sabato ed è sempre in ottima forma, un eterno ragazzo. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Alessandro, hai perfettamente ragione, Raff è sempre un gran figo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
12: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 17 e un minuto. Sport.
14: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
15: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
14: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
15: Così mamma è felice e io di più.
16: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto,
17: nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
18: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
19: Per la tua pubblicità.

0: pubblicità. Fast Media 011 967 2445. Manila News. Le notizie su Radio Manila.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no. Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Jimenez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora Vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Sola.
0: Manila News.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Davis Maidò.

0: Due successi, uno via l'altro, per aprire anche la nostra terza e ultima ora insieme nelle Piaguar di Radio Manila con Davis Maidoff fino alle 18. Siamo partiti con lui, con Harry Styles. La scelta musicale è quella di Domenico dalla Loggia. Ciao Domenico, buon pomeriggio. Mentre da Volpiano arriva la scelta musicale della nostra amica Ada per Gold Summer. Lui è Davide Puentes al 338 50 38 908, dove suonano solo ed esclusivamente le vostre canzoni preferite. C'è il prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Kevin.
0: Ciao Kevin.
1: Vorrei ascoltare Godzilla di Eminem. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao Kevin, arriva Eminem per te. I can swallow.

Eminem, Godzilla, ciao Manila, puoi mettere Sta passando novembre di Eros Ramazzotti per il mio papà e nipotino volati in cielo troppo presto. Grazie Enrico. Ciao Enrico.

0: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
7: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Davis Maidò.
12: Hai imparato a cadere con stile come fanno

0: male. Stringerti forte è spettacolare.
1: Manini con Spettacolare alle 17:23 minuti su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Vince da Torino. Ciao Vince, il prossimo audio è pronto a suonare, eccolo.
2: Ciao a tutti i manilosi, sono Alessio da Dronero.
1: Ciao.
2: Volevo
1: Alessio.
2: Volevo dedicare a tutti gli ascoltatori di Radio Manila il nuovo remix del singolo Sarà perché ti amo di Gigi D'Agostino, Carolina Marquez e Luca Nois. E chi non ascolta Radio Manila, game over, ciao.
1: Guarda, te lo metterei volentieri, quel nuovo singolo lì, anche perché è un grande successo dei Ricchi e Poveri, però non è in playlist su Radio Manila, non è ancora diventato un singolo radiofonico, magari lo sarà, però il nostro capitano te lo facciamo ascoltare con Tarantella, Tarantella.

Tarandella, tarandella, ciao Manila, sono Leo, puoi mettere la canzone degli 883, il mio secondo tempo dedicato all'amore della mia vita, Federica. Ti amo, Leo, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora, Leo, questa è tutta per Federica. Arriva Max Pezzali, il mio secondo tempo.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti al pedaggio francese e di 1 ora al pedaggio italiano. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità. Manila Box. Estate con noi.

0: Pino Daniele e Giorgia con Vento di passione, poesia e musica. La scelta musicale è quella del nostro amico Gabriele che ci ascolta da Pinerolo. Ciao Gabriele, buona serata. E dopo Gabriele chi c'è? Ciao.
1: Buongiorno Radio Manila, siamo Damiano e Andrea.
0: Ciao Damiano, ciao Andrea.
1: Vorremmo ascoltare Singapore di Manuela Loi. E chi non ascolta Radio Manila è un gay modo. Grazie.
0: E sai che faccio io, ragazzi? Emanuela Loia lo faccio suonare per voi. Arriva a Singapore, Plutone.
2: Non lo so come mai, ormai da un po'.

Singapore, Plutone, Emanuele Aloia, 338 50 38 908. Ciao Davis, sono Vilma e oggi vorrei dedicarmi a Risa con Controvento, me la merito. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Viva Vilma!

Arisa con Controvento, 17:43 minuti, sempre in diretta su Radio Manila. Ciao Davis, sono Esther e oggi vorrei ascoltare Cenerentola innamorata di Marco Masini. La vorrei dedicare a tutti i manilosi e in particolar modo alla mia amica Anna, che non sta passando un momento facile. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, Anna, ti voglio bene. Cuore di amica. Arriva Marco Masini.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Ruggine Piemontese vi aspetta al primo raduno trattori d'epoca, 8 e 9 agosto a Borgata Perello, Aramengo, Asti. Due giorni di festa, divertimento, street food e la trebbiatura del grano come una volta, aperta a tutti i trattori d'epoca, aratura notturna all'8 e diurna il 9. Primo raduno trattori d'epoca, partecipa anche tu. Info sulle pagine Facebook e Instagram di Ruggine Piemontese, con il sostegno di Street Food La Banda dei Maslè, Aura Costruzioni e Ian Antuoni Impianti.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
1: Manila Box con Davis Maidò.
8: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente. Più niente di me.

Laura Pausini, Achille Lauro con 16 marzo, questa è la scelta musicale di Luca che ci ascolta in quel di Canelli. Ciao Luca, buon pomeriggio, e adesso chi c'è? Ciao Davis, sono Giovanni e oggi vorrei ascoltare Mietta con Per avere me. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

vorrei ascoltare Dancing Queen degli ABBA. Buon caldo a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Gli ABBA sono in arrivo per te. Ciao Paola, buon lavoro.

0: E con Yabba e Dancing Queen, cari manilosi miei, vi saluto, vi abbraccio forte, mi mancherete in queste settimane, ma anche no, nel senso che vi ascolterò anche dalle vacanze, quindi dove mi troverò, ascolterò attraverso la mia app di Radio Manila tutto quello che racconterete, le canzoni che richiederete, la vostra musica preferita. Io auguro a tutti un buon mese di agosto, buone vacanze a chi riuscirà a farle, buon riposo a chi avrà delle ferie ma rimarrà qui in città oppure andrà a fare delle gitarelle fuori porta e altre, insomma, che magari le faranno prossimamente. Mi raccomando, fate i bravi ma non troppo. Vi lascio con Sergio Melito da Davis, è tutto. Mua, baci.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile.

0: Radioalco. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta. Sono le 18 e 4 minuti.
7: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
8: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
7: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
8: Così mamma è felice e io di più.
9: Se tanta voglia di shopping incontra il 70% di sconto,
10: nasce il 70s Party di Vicolungo The Style Outlets.
11: Solo dal 6 all'8 agosto a Vicolungo The Style Outlets, per te il 70% di sconto sul prezzo outlet su articoli selezionati dei tuoi brand preferiti, come Nike, Puma, Levi's, Napapiri e tanti altri. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima alla Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta da parte del governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5%. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Agli europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere, un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio podio Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 km, bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Manila News.
14: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Sentizio.

18:12, way, presto che tardi. Buonasera, buonasera, erano Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Ben trovati da Sergio Melito. Mercoledì 5 agosto, dopo il Davis, il Sergio, fino alle 23. Come state, vanidosi? Tutto a posto, tutto bene? Anche oggi bella giornata caldina caldina, che ne dite? Ma... E vabbè, ormai ci conviviamo con questo caldo. 338 5038 908, basta chiacchiere, partiamo subito. Manila Box Happy Time, che poi alle 21 diventerà In the Night. Primo messaggio: ciao Radio Manila, sono Anna, mi faresti ascoltare Fix You dei Coldplay? Per me non è un bel periodo, grazie. Mi dispiace Anna, sperando in tempi migliori, Coldplay nel Manila Box. Ciao!

0: amici.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi, a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it, CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
7: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
8: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
7: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
9: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
10: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
11: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno, non sono ricordi, sono un bancomat!
12: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
12: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 4.

Olly Hunt era Stay Cold, ci ha portati alle 18:23, molto bene. Manida Box 338 50 38 908, le vostre richieste, il prossimo messaggio. Ciao Radio Manida, sono Anna, stiamo tornando dall'acqua park, potreste mettere Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici e dedicarla a mio figlio Mattia e mio marito Dario, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, eccola qui.

Prossimo messaggio. Ciao Sergio, ben arrivato. Mi metteresti Last Night di DJ Saved My Life? Grazie. Artesia da Sydney, Willa, Australia. Dovrebbero esserci 8 ore in più, mi sbaglio? Quindi dovrebbero essere 2:30 di notte circa. E fa freschino lì, perché è inverno. Ciao Artesia, buon ascolto in deep nel Manila Box. 338 50 38 908. Buon ascolto.

0: Well, all right.
1: Primi anni 80, In Deep Last Night, the DJ Saved My Life. Allora ci ho preso, sì, sono le 2:30 del mattino praticamente a Sydney e ci sono, pensate un po', 11 gradi. Lì il caldo gli amici australiani non lo patiscono, ma del resto lì è inverno. Va bene, c'ho ancora la nostra Manilosa, ci fermiamo un istante, spazio alla pubblicità, poi torniamo e voi richiedete. Manila Box vi attende al 338 50 38 908, a tra poco.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncaglieri fra l'innesto alla 6 Torino-Savona e San Paolo in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Freius. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.

18:36 minuti, Manila Box, Sergio Merito con voi fino alle 23, quindi hai voglia a richiedere. 338 50 38 908 erano Peggy Goo e Aira Star con Human. Dunque, ciao, siamo Greta ed Esther da Mondovì, vorremmo ascoltare la canzone Ossessione. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Greta, ciao Esther, arriva Samurai J.

Il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Leda, sto tornando dalla vacanza in montagna e vorrei ascoltare Canzone d'amore di Geolier. Cara Leda, buon ritorno e buon ascolto.

0: canzone d'amore, Geolier, ci ha portati alle 18:42 minuti. Andiamo a sentire il prossimo messaggio vocale.
1: Signor Menito, buonasera, sono Lele, il macellaio di Settimo. Stasera volevo ascoltare un pezzo di Ozzy e dedicarlo a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila e Gay Move.
0: Ciao Lele, stasera spingiamo il pedalino, andiamo sul pesante. Allora, Ozzy Osbourne, Let Me Hear You Scream.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Sorridi.
4: Orbassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
6: Non lontano da Torino, in Val Chiusella, c'è un delizioso paesino di montagna chiamato Rueglio, in cui ogni anno, per un'intera notte, i giovani in cerca di moglie giungevano nelle stalle, accompagnati da suonatori e cantori, per corteggiare le ragazze. Era la notte delle Builè, una festa che coinvolge tutto il paese e che quest'anno si rievoca l'8 agosto dalle 19.30 all'alba. Ti aspettiamo a Rueglio per immergerti in una tradizione popolare unica, fatta di cortili addobbati, musiche, piatti e costumi tipici. Per info 335 789 79 98.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box, estate con noi.

0: Insieme Maritosi continuate a richiedere 338 50 38 908 e quindi appropinquiamoci verso il prossimo messaggio vocale, ok?
1: Ciao, sono Marica, vorrei chiedervi una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, sono Michael Jackson.
0: E
1: ciao.
0: Allora, ciao.
1: E chi non ascolta Radio Vanilla è Game Over.
0: Non ti arrabbiare, Marica. I pinguini sono già passati, allora vai Michael.

0: Michael Jackson e Smooth Criminal, 18:54 minuti. Adesso andiamo ad accontentare Marcella, che chiede "Súbeme la radio" di Enrique Iglesias, quindi alza il volume della radio, súbeme la radio. Ok Marcella, a seguire c'è anche un vocale, ascoltiamolo, dai.
1: Ciao Radio Manila, siamo Iris
2: e Letizia.
0: Ma ciao.
1: E vorremmo ascoltare Cuoricini.
0: Sì.
1: Dei Comacose.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila, un game.
2: Ma bene,
0: perfetto,
2: ciao.
0: Tra poco Cuoricini, prima Enrique.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buonasera da Nicola De Muro. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal ministro degli esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. E il sito americano Axios nelle scorse ore aveva dato per imminente un accordo di cessate il fuoco nel Golfo basato sulla possibilità di concedere all'Iran, come chiesto dai Pasdaran, di applicare tariffe sulle navi in transito, ma non nei primi 60 giorni dell'intesa. Hormuz riaprirà presto e colpiremo duramente, era tornato a minacciare Trump. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Arachki venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Era imbottita con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano

0: collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore del Donetsk. 525 i minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca, duramente condannati da Bruxelles, 17 i morti, decine i feriti. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del leader ucraino di produrre i nuovi Patriot. Quattro uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo compiuto nel cuore turistico di Londra, a Covent Garden. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva, un paio di forbici. La polizia ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della storica sede di Via Tuscolana e delle sedi regionali del CSC e sviluppo delle infrastrutture digitali sono solo alcune delle novità che riguardano il centro sperimentale di cinematografia, ancora oggi sempre più competitivo grazie ai fondi PNRR. Centrale la parte dedicata alla formazione con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel settore audiovisivo, accompagnando la transizione tecnologica in atto e sostenendo l'adozione di nuove tecnologie. Il centro sperimentale della cinematografia guarda al futuro e resta uno dei punti di riferimento internazionale per l'audiovisivo, con tecnologie all'avanguardia per didattica e produzione. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Sergio Melito.

Eccoci qui quando sono 8 i minuti dopo le 19, nuova ora insieme Manila Box Happy Time con Sergio Melito fino alle 21, poi Manila Box in the Night sempre con Sergio Melito dalle 21 alle 23. Prossimo messaggio è questo: ciao Sergio, mi puoi mettere io amo di Fausto Leali, per favore? La dedico alla mia dolce metà e gli voglio dire che lo amo più di ieri e meno di domani. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Firmato Sabri 71.

0: questa canzone che segnò il rilancio nel 1987 di Fausto Leali, proprio dal Festival di Sanremo. Prossimo vocale, andiamo ad ascoltarlo subito. Arrivato al 338 50 38 908.
1: Buonasera Sergio.
0: Buonasera.
1: Sono Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, questa sera per favore mi metteresti Mica Mac con Alza la Radio. La dedico a te, a tutti i manilosi che mi salutano sempre. Auguro a tutti una buona serata e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un bacio, ciao.
0: Ciao Cristina, tutti con il volume alto stasera. Prima subeme la radio, adesso alza la radio, arriva Neck nel Manila Box e via che si va.
2: E ti immagino ferma a truccarti allo stop, lo specchietto, le mani.

0: Bella Wagyu, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
2: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Boss, l'estate su Manila.

19:20 minuti, era Malcolm Todd su Radio Manila, pronti a riprendere il viaggio del Manila Box in the night dopo, ma happy time adesso. 338 50 38 908. Ciao, potrei ascoltare Femmina di Delia? Per favore, grazie, buona serata a tutti. Manilosi, firmato Jesse. Eccola qui.

0: Era Delia con Femmina e andiamo con il prossimo messaggio vocale invece, eccolo qui.
1: Ciao Sergiolino, ben arrivato, buonasera.
0: Ciao,
1: come stai?
0: Bene.
1: Tutto bene? Io tutto bene,
0: bene.
1: Sono al lavoro, raccolgo le pesche, quelle col pelo.
0: Ah, quelle buone, dolci, quelle bianche, dolci.
1: Volevo chiederti se mi fai sentire per cortesia Elton John con Nikita.
0: Sì.
1: La dedico a te tutti i manilosi, ti mando un abbraccio, ti auguro un buon lavoro, saluto tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio a Cristina di Torino, da Daniela di Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, poi buongiorno, anzi buonasera a questo punto a Radio Manila. Per favore potreste mettere l'ultima di Shade, grazie Gabriele, da Settimo Torinese, canzone che si intitola Toxic e che arriverà tra poco.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. La circolazione è scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti, con tempi di attesa di 45 minuti al pedaggio francese e di 90 minuti al pedaggio italiano. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Radio Manila. Estate.

Allora, Cabana Ivan e Irama, la richiesta Ira, ne potrei ascoltare Cabana di Irama, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, game over, grazie a te. Irene, buonasera, sono Marilena del Martini, volevo salutare Sergio Melito e richiedere il cerchio della vita di Ivana Spagna e dedicarla a mio figlio Alfredo. Un abbraccio a te, cara Marilena, un ascolto tra i migliori di questa canzone che ci riporta indietro al 1994. Eccola!

Vita Spagna 19:41. Ciao caro Sergio Melito, sono Cinzia, vorrei ascoltare Max Pezzali con Eccoti e dedicarla a mio marito Habib. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie, buona serata, grazie a te Cinzia.

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi?
3: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
4: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi e accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59. 9106.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Radio
7: Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

Sono le 19:49 minuti. Buona serata, buon mercoledì da Sergio Melito. Fino alle 23 insieme. Le vostre richieste al 338 50 38 908. Ciao, sono Viola. Vorrei ascoltare Born Sleepy degli Underworld. Viola, ti accontento subito.

Underworld Born Sleepy, 19:54 minuti, Manila Box 338 50 38 908. Dunque, prossimo messaggio, eccolo qui. Ciao, sono Katia, volevo chiedere se potevate mettere How You Like That delle Blackpink. Ma Katia, che faccio? Ti dico di no, ma certo che no, ti dico di sì. Eccola qui, in arrivo.

0: Prossimo messaggio, prossimo vocale, eccolo qui.
1: Ciao Radio Manila, sono Matilde con mia cugina che si chiama...
0: Mia.
1: E vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Perfetto, e allora andiamo con Anna, White Girl Wasted, e con lei chiudiamo anche un'altra ora di Manila Box. 338 50 38 908, a tra poco.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare difesa e energia. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni ma non mancano i distinguo in entrambi gli schieramenti. Sentiamo Nicola De Muro.
7: Oggi prima alla Camera e poi al Senato le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta che il governo presenterà alla Commissione Europea di accesso alla clausola di salvaguardia, quella norma che consente a uno Stato di derogare dalle stringenti regole di bilancio per le spese sull'energia e la difesa.
8: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione Europea per la presentazione di un piano che preveda un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
7: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. Il Senato l'ha approvata con 98 voti a favore. In entrambi i rami del Parlamento, respinte o non votate le risoluzioni di minoranza.
6: Caso Del Mastro con 206 voti a favore e 133 contrari. La Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore romano Mauro Caroccia. Forti proteste delle opposizioni, i deputati di AVS si sono bendati, il Movimento 5 Stelle ha urlato fuori le chat. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità, aveva chiesto in aula anche la segretaria del PD Elish Line. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran che in precedenza però ha avvertito. L'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Araghchi venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli USA. Dalle gare di fondo agli europei di nuoto di Parigi arrivano altre 3 medaglie per l'Italia. Brilla l'oro di Ginevra Taddeucci che realizza una storica doppietta. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: Gli azzurri si tuffano nella Senna e ne escono carichi di medaglie. Scrive una pagina di storia Ginevra Taddeucci. Ieri oro nella 10 km di fondo, oggi ancora oro nella 5 km. Una regina scortata per quasi tutta la gara da Barbara Pozzobon, alla fine bronzo, superata dall'ungherese Mialavari Farkas. Taddeucci, 29enne fiorentina di Lastra Signa, è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Impresa riuscita al maschile nel 2021 a un certo Gregorio Paltrinieri. Il 31enne fuoriclasse di Carpi, deluso dal quarto posto nella 10, lascia il segno con il bronzo nella 5 km alle spalle dell'ungherese Bethlehem nella gara vinta dal tedesco Welbrock. Prima della serata dedicata ai tuffi c'è spazio per un altro podio tricolore. Il programma della rassegna del nuoto artistico si chiude con la finale della routine acrobatica a squadre e c'è un bronzo che pende al collo delle azzurre.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Manila News.
10: Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Sergio Melito. Same sky.

0: 7 minuti dopo le 20, ancora buona serata e buon mercoledì manilosi da Sergio Melito, ancora un'oretta fino alle 21 con il Manila Box Happy Time e poi dalle 21 alle 23 sempre con Sergio Melito e il Manila Box in the Night. L'unica cosa che non cambia, lo sapete, è il 338 50 38 908 per le vostre richieste con messaggio vocale o scritto. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, questa sera vorrei ascoltare Norsu Dovest Est e la dedico a tutti quelli che sono già in vacanza e in giro per il mondo. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao da Morena da Saluzzo.
0: Cara Morena, bene, un bel pensiero per chi se la sta godendo in vacanza di qua e di là, di su e di giù. Poi chi c'è anche con noi?
2: Ciao Sergio.
0: Ciao.
2: Benvenuto in questo orario.
0: Grazie.
2: Oggi giornata stanca. Veramente
0: il caldo.
2: Stancante da tutti i punti.
0: Il caldo.
2: Di vista. Quindi io bisogna un po' di tirarmi un po' su, penso,
0: sì.
2: Anche altri manilosi, anche il caldo non aiuta.
0: No.
2: Possiamo sentire Rossetto e cioccolato di Ornella Vanoni?
0: Sì, perché
2: ciao,
0: no?
2: E buona serata e un saluto a tutti i manilosi e a te. Ciao.
0: Grazie.
2: Da Aurora.
0: Aurora, forza, su con la vita, andiamo, un po' di allegria intanto, ce la portano gli 883.

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Qui in car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
3: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
4: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
5: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road e questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana, 2 giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent, lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai, ti aspettiamo, seguici sui social.
1: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445. Radio Manila, falla suonare tu.

0: Jonas Blue e Girl, quando sono le 20:20 e il Manila Box Happy Time continua. 338 50 38 908, continuate a richiedere, mi raccomando, Marilosi. Andiamo intanto ad ascoltare il prossimo messaggio vocale. Questo:
1: buongiorno Adriana, buongiorno Sergio.
0: Buonasera.
1: Ciao, sono Paolo Alpignano.
0: Ciao Paolo.
1: Ti volevo chiedere la canzone di Barbara Streisand, Woman in Love. Saluto Daniela Saluzzo, gli faccio buon lavoro per la raccolta delle pesche e saluto Cristina di Torino e tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è un super super. Game over, ciao ciao.
0: Ciao Paolo, buona serata. Barbara Streisand e Woman in Love in arrivo nel Manila Box.

0: Andiamo avanti, andiamo ad ascoltare il prossimo messaggio vocale.
1: Buonasera carissimo Sergio, come
0: buonasera,
1: va? Buonasera,
0: bene.
1: Siamo
0: bene.
1: Noi, adesso vado da non è
0: Panatei, so,
1: in mezzo al caldo.
0: Lo so.
1: Senti carissimo,
0: sì,
1: io stasera ti voglio chiedere la canzone di Gianna Nannini ai mondiali con Edoardo Bennato, le dedichiamo a Denis e Loris, i miei figli carissimi. Salutiamo Marco elettricista, il nostro carissimo Marco di fiducia, tutti i nonesi, tutti i miei carissimi amici, quello che ascolta la radio, che dire, che non ascolta Radio Maniglia, sempre un super game over. Ciao Deza, non è Panatera, ciao Sergio, grazie della serata. E ci sentiamo domani, un bacione e un abbraccio, ciao!
0: Ciao a voi, buona serata, eh!

colpo indietro fino al 1990, un'estate italiana, Gianna Nannini ed Edoardo Bennato. Prossimo messaggio, ciao Radio Manila, sono Kevin, vorrei ascoltare The Real Slim Shady di Eminem. Eccola!

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per un mezzo in panne fra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, per traffico intenso si viaggia in colonnate in direzione Francia. Vi informiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. Per oggi è tutto, a domani e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Sono le 20 e 38 minuti, gli ultimi minuti di Manina Box Happy Time e poi dalle 21 tutto azzerato, si ricomincia dalle 21 alle 23 ancora insieme in mia compagnia e in compagnia del Manina Box in the night. 338 50 38 908. Cari manilosi, buon mercoledì e continuate a richiedere, mi raccomando.
1: Ciao Radio Manila,
0: ciao.
1: Siamo Maria
2: e Martina.
0: Marichina.
1: E vorremmo chiedervi
2: Calypso
1: di sì. Mahmood e Sfera e Basta. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: Brava Marichina. Ma allora Charlie Charles, Dardust, Sfera e Basta, Mahmood, Fabi Fibra, tutti insieme appassionatamente per Calypso.

0: ricordato dal tuo cuore.
1: Calypso, allora, ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica, vorremmo ascoltare i The Connells con 74-75 ed è in arrivo nel Manila Box.

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Attenzione, Torino è invasa dalla Manilomania. Ascolta anche tu, Manila.

0: nel Manila Box. 338 50 38 908, cari manidosi, andiamo a sentire un po' chi c'è. Sentiamo. Sì, allora no, è questo qui il messaggio. Mi sono sbagliato.
1: Ciao,
0: qui.
1: Radio Manila. Ciao Sergio, sono Sante.
0: Ciao Sante.
1: Gentilmente volevo ascoltare se ti potessi dire di Vasco Rossi, che voglio dedicare alla mia tribute band.
0: Hai capito?
1: La Alba Chiara Tribute Band.
0: Hai capito?
1: Io sono la voce.
0: Tu.
1: Presto
0: tu lo sei.
1: Così anche sui palchi di Torino. Pure. E provincia e appena fuori provincia.
0: Ma è una promessa o una minaccia?
1: E chi non canta? E chi non ascolta Radio Manila,
0: va bene.
1: Game over.
0: Ciao Sante, a presto, allora verremo ad applaudirti. Intanto ci ascoltiamo il Vasco, va?
2: Se ti potessi dire

0: ti potessi dire.
1: Prossimo messaggio, chi ce lo manda?
2: Ciao Manila.
1: Ciao.
2: Sono Alice da Cuneo.
1: Alice, bene.
2: Vorrei ascoltare, se è possibile, o Sing di Ed Sheeran o una degli One Republic. E chi non ascolta Manila è un game over.
1: Perfetto, ciao Alice. Allora andiamo con Ed Sheeran? Andiamo con Sing?

Sting, dal 2012 Ed Sheeran, molto bene. Andiamo a chiudere il Manila Box Happy Time con la prossima richiesta. Ciao Radio Manila, sono Francesca, volevo ascoltare La testa gira di Fred De Palma. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Francesca, buon ascolto.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

0: 4 minuti dopo le 21, ben trovati anche all'ascolto del Manila Box in the Night, che va a cominciare. Tutto azzerato, si ricomincia, siete sempre voi protagonisti, la vostra musica, con Sergio Melito fino alle 23 andremo avanti. Spaziate, fate lavorare la fantasia, scrivetemi sempre anche il vostro nome nei messaggi che manderete, mi raccomando. 338 50 38 908, questo è il numero a cui mandare vocali o messaggi scritti, e via che si prosegue con il prossimo messaggio vocale. A proposito, eccolo qui.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessandra,
2: Rosanna,
1: Era e Mattia.
0: Ciao.
1: E stiamo andando in montagna e vorremmo ascoltare Azzurro di Celentano.
0: Giusto.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: Perfetto, allora buona montagna, buon fresco, sperando lì ci sia davvero un po' di fresco. Poi un altro...
2: Ciao Radio Manila, sono Diego e io Martina. E
0: ciao.
2: Vorremmo ascoltare Maledetta Rabbia di Blanco.
0: Va
2: e
0: bene.
2: Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Perfetto, sincrono perfetto. Adriano Celentano Azzurro, Blanco, Maledetta Rabbia nel Manila Box.

0: Milano. Denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24 4.

0: girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. Hey, I just wanna.
1: Sono le 21 e 18 minuti, cari amici. Proseguiamo il Manila Box in the night. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Vincenzo. Vi ascolto tutti i giorni, bravo. Vorrei ascoltare Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Andiamo avanti, ciao Radio Manila, sono Martina, vorrei ascoltare se è possibile Baby Doll di Dominic Fike. Chi non ascolta Radio Manila è game over, possibilissimo Martina, ciao!

0: 800 50 38 908 per le vostre richieste. Chi c'è?
1: Ciao caro Sergio,
0: ciao.
1: Come va?
0: Bene, bene, bene.
1: Tieni duro con questo caldo, eh?
0: Certo che sì, certo che sì.
1: Senti, diamoci una botta di vita se vuoi, se non sono già passati Måneskin, mettimi una canzone che spacca, così vediamo se
0: ci proviamo.
1: Mi dà la carica per questa nottata.
0: Ci proviamo.
1: Un bacio caro a te, a tutti i malilosi, buona serata, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Manu, bon bon.
0: Ciao Manu, che ne dici di Honey, Are You Coming su Radio Manila, i Måneskin.

Ciao Radio Manila, sono Leonardo, il ciclista di Sale delle Langhe. Volevo richiedere la canzone Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao Leonardo!

0: Ma Leonardo non era l'unico a voler ascoltare i Pinguini, vero?
1: Ciao, siamo Simona.
2: Marco.
0: Marco. C'è anche Marco?
1: Giovanotti. Ti volevamo chiedere se ci facevi ascoltare l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Sì.
1: E la dedichiamo a Nicola, che oggi siamo andati a aiutarlo a colorare casa.
0: Bravi.
1: E chi non ascolta Radio Manila è super game
0: over. Perfetto, così abbiamo fatto felici un po' di manilosi. Altro messaggio.
3: Ciao Radio Manila, siamo alla Crociera di Caraglio e oggi vogliamo inaugurare un momento speciale.
0: Sì.
3: E lo facciamo con Dangerous di
0: David Guetta.
3: David Guetta.
0: E allora che The Colors, che The Colors, per favore, ma fatemi il piacere, un momento speciale, e mi mettete i The Colors in mezzo a David Guetta e Sam Martin con la loro Dangerous.

0: Andiamo con il prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessia da Mattie, in provincia di Torino, e vorrei ascoltare, se fosse possibile, Straordinario di Chiara Gagliazzo. Un bacio.
0: Ciao Alessia.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo!
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi?
8: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
11: Manila Box.
12: E state con noi.

Arlissa, Memory of You, amiche, amici, le 21.47, dai, ancora un'ora e un quarto circa in compagnia di Sergio Melito, in compagnia del Manila Box in the night di questo mercoledì 5 agosto, quindi tante e ancora tante possibilità, opportunità per voi di richiedere una bella canzoncina al 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Monica, mi metti i Toto con Africa? Va bene Monica, eccola qui, ciao!

Nel Manila Box Africa dei Toto, molto bene, andiamo avanti. Ciao Sergio, sono Stefano, mi puoi mettere per favore Bad Dreams di Teddy Swims? Chi non ascolta Radio Manila, game over. Stefano, carissimo, in arrivo Bad Dreams, in arrivo Teddy Swims.

Teddy Swims, Bad Dreams. Con la prossima richiesta invece andiamo a chiudere un'altra ora di Manila Box, ce ne resta una, ci restano 60 minuti. Dunque, ciao Radio Manila, sono Serena, mi potresti mettere per favore Diamante di Zucchero? Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Certo Serena, buona serata e buon ascolto.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 22.
1: Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Sergio Melito.

che siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the Night di mercoledì 5 agosto. Ancora ben trovati da Sergio Melito. 338 50 38 908, date una svolta a questa serata, richiedete la canzone che vi dia la marcia in più, ok? Dunque, per esempio, c'è Marisa che mi richiede L'estate addosso di Jovanotti. Jovanotti che proprio venerdì debutterà con il suo tour estivo con l'Arca di Lorè da Olbia nella bella Sardegna. Molto bene, allora Marisa, tra poco arriva L'estate addosso. A seguire poi c'è invece Guido che ci fa andare indietro, seconda metà degli anni 80. Mi fai ascoltare se possibile Vanessa Paradis con Joe Le Taxi. Ma che ricordi! Certo carissimo, tra poco.

Vanessa Paradis con Jolie Taxi, le 22:11 minuti. 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Maria. Sono carissimo Sergio, sono Maria. Mi metti qualcosa, qualcuno di Umberto Tozzi. Eccola qui.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
4: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno, non sono ricordi, sono un bancomat!
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: L'estate su Manila.

21 fino alle 23 il Vanilla Box in the night. Allora, buonasera Radio Manila, sono Rita, vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J, grazie, va bene Rita. A seguire, ciao Sergio, sono Vito, mi metteresti Sal Da Vinci con Poesia? Arriverà anche quella, quindi nell'ordine Samurai J, poi Sal Da Vinci, buon Manila Box.

8. Ciao Sergio, come stai? Hai visto che belle giornate, si sta di meraviglia, scrive Paz. Sì, con un po' di ironia direi, vero? Che caldo. Questa sera avevo pensato di chiederti una canzone di Ermal Meta, Mediterraneo. Grazie, auguro a te e a tutti i manilosi una fresca serata e un abbraccio per te, grazie. Ciao Paz.

0: Ermal Meta con Mediterraneo. Ciao Radio Manila, sono Noemi, vorrei ascoltare Rondine al guinzaglio di Ultimo, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Va bene Noemi, buona serata, eccola in arrivo.
1: Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto.

0: al guinzaglio. Chi c'è con noi?
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Buonasera Sergio, sono Francesco, ti sto ascoltando in FM mentre sto tornando da una cena. Questa sera volevo dedicare ad Andrea il brano di Elettra Lamborghini, voilà, grazie, e chi non ascolta la Radio Manila, un game over.
0: E voilà, voilà, adesso arriva questa bella canzoncina di Elettra. A seguire, ciao Radio Manila, sono Sara, mi fai ascoltare il regalo più grande di Tiziano Ferro, accontenterò anche te, ma...

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: barba, coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Il regalo mio più grande, Tiziano Ferro, 338 50 38 908, amici 2242. Dunque, andiamo a leggere il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Walter da Piovesi. Potrei ascoltare Big in Japan degli Alphaville, un salto negli anni Ottanta, caro Walter. Certo che sì. Buonanotte, buon ascolto, buon Manila Box.

0: Ciao, sono Retta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

canzone, 22:50 minuti, 338-50-38-908, gli ultimi minuti di Manila Box in the Night, poi la signorina Manila 9001. Buonasera Radio Manila, sono Samuele, è possibile ascoltare una qualsiasi canzone di Michael Jackson? Grazie, se non ascolti Radio Manila sei super game over. Caro Samuele, abbiamo scelto Wanna Be Starting Something, buonanotte e buon ascolto.

Michael Jackson, Wanna Be Starting Something, termina qui il Manila Box in the Night, vi do appuntamento a domani, e domani sarà giovedì 6 agosto, come sempre in compagnia di Sergio Melito dalle 18 alle 23, tra poco e sempre al 338 50 38 908, la vostra musica con la signorina Manila 9001. Fate i bravi, grazie per esserci stati, buonanotte, da Sergio Melito un abbraccio, ciao!

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Manila. Estate.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, ben ritrovati. Come sempre staremo insieme per tutta la notte e vi aspetto al 338 50 38 908 con i vostri brani del cuore. Bacioni dalla vostra signorina Manila 9001.
0: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, vorrei sentire gli AC/DC con Thunderstruck per favore. Fabio da Novara, buonanotte.
1: Radio Manila te le suona.

ciao Manila, ciao Marinosi, volevo ascoltare Stella Stellina da dedicare alla mia stellina che si chiama Pendalina, e chi non è ascolta Radio Marina.

0: Ciao Radio Manila. Vorrei sentire Falco a metà di Grignani, per favore, grazie. Dario di Collegno.
1: Manila 2001.
2: Sempre con te.

0: maledetto me.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Greta e vorrei sentire Roar di Katy Perry per favore. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila. Io e il mio collega siamo a lavoro e vorremmo chiederti Pedro, la versione remix di Yaksomi, Romero e Carra.
1: Manila 9001.
2: Para Mars again.

0: Ciao signorina, vorrei chiedere Rolling Stones, dei The Colors per favore, grazie.
1: Ciao, siamo The Colors, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao signorina, mi metti la città degli angeli, grazie.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, vorrei sentire parlare d'amore di Saif, grazie.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:02.
1: Manila Box. Con la signorina Manila 9001.

0: out!
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Erika e vorrei Alfa con filo rosso. Grazie, saluti da View.
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Dimmi perché

0: Ciao Radio Manila. Vorrei Alaska Baby di Cesare Cremonini. Grazie, Luisa.
1: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao signorina, vorrei sentire Cuore rotto di Tiziano Ferro, grazie.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
2: Avevo

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, vorrei sentire Quando sarò morto di J-Ax, grazie mille, Nicole.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Andrea da Volpiano e voglio fare una dedica ai miei amici Gianluca e Carmelo. Vorrei dedicargli sempre Sinistra al Da Vinci. Un bacione ragazzi, vi voglio bene. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Manila. Radio Manila.
11: Ora esatta.
12: Sono le 2:02.